0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 46 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 3 e 16 minuti.
3: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 26 minuti.
1: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezione fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 6:02.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: se può.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 27 minuti.
1: Meteo.
6: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta per

0: pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezione fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale, con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento. Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6:15 e tramonta alle 20:09. A Milano sorge invece alle 6:23 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 7 e 9 minuti.
0: News.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fidnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. La tensione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
3: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
2: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
3: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
2: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
2: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 7 e 13 minuti.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla Vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclave spagnola di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento. Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 7 e 21 minuti.
0: News.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fidnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. La tensione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
3: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
2: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
3: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
2: Un vasto incendio divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Ceresuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
2: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6:15 e tramonta alle 20:09. A Milano sorge invece alle 6:23 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla Vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento. Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR News.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 31 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione ed all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo, tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Basker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto, tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. La tensione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
3: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. In utili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
2: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo, indagano i carabinieri.
3: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima incensurata è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
2: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia, gli europei di atletica e nuoto. A Birmingham Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
2: Infine il calcio, arriva la prima vittoria estiva del Milan che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek

0: vincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6:15 e tramonta alle 20:09. A Milano sorge invece alle 6:23 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione, durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia, la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi, la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 7 e 44 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclave spagnola di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento. Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
3: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
0: Meteo.
4: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 7 e 48 minuti.
0: News.
5: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere raggiungere il confine. Attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
6: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
5: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
6: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima incensurata è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
5: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Ceresuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
5: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
3: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla Vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento. Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR News.
3: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 ed un minuto.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Resta alta l'attenzione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. Attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
3: Veniamo in Italia alla tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
2: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
3: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
2: Un vasto incendio divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
2: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio, diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Cissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandes, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
0: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6.15 e tramonta alle 20.09. A Milano sorge invece alle 6.23 e tramonta alle 20.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 8 e 9 minuti.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Centinaia di migranti hanno risposto al tantam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto per ora non c'è stato nemmeno a Melilla. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in modo massiccio la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
6: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
7: Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però che è stato colpito il quartiere generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hassan, comandante di battaglione dell'unità di Radwan di Hezbollah, e diversi altri terroristi. Il primo ministro ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare.
6: Violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima di magnitudo 7.7 ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.
7: In Italia, per la cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, al culmine di una lite e ha poi tentato di togliersi la vita. E quanto accaduto in provincia di Benevento, a nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. A Genova, invece, un ragazzo di 26 anni ha accoltellato sua sorella di 18 e poi è precipitato dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale.
6: Lo sport: Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo uomini agli europei di atletica a Birmingham. Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 rana agli europei di nuoto a Parigi. Argento per Simone Cerasuolo. Sara Curtis conquista il bronzo nei 50 metri stile libero e segna il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
0: Meteo.
4: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 8 e 17 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. Attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
3: Veniamo in Italia alla tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
2: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
3: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
2: Un vasto incendio divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
2: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio, diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezione fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: sono le 8 e 25 minuti.
1: News. Buongiorno dalla redazione.
2: Centinaia di migranti hanno risposto al tantam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto per ora non c'è stato, nemmeno a Melilla. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in modo massiccio la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
1: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
2: Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però che è stato colpito il quartiere generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hassan, comandante di battaglione dell'unità di Radwan di Hezbollah, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare.
1: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.
2: In Italia, per la cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, al culmine di una lite e ha poi tentato di togliersi la vita. E quanto accaduto in provincia di Benevento, a nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. A Genova invece un ragazzo di 26 anni ha coltellato sua sorella di 18 e poi è precipitato dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale.
1: Lo sport: Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo uomini agli europei di atletica a Birmingham. Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 rana agli europei di nuoto a Parigi. Argento per Simone Cerasuolo. Sara Curti conquista il bronzo nei 50 metri stile libero e segna il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione condizioni di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650. Sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6:15 e tramonta alle 20:09. A Milano sorge invece alle 6:23 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: GR News.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Gli ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 8:34.
14: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia.
4: Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Basker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Resta alta l'attenzione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. Infine, l'attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
16: Veniamo in Italia alla tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
6: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato

0: gli altri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
1: Un vasto incendio divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
1: Infine il calcio, arriva la prima vittoria estiva del Milan che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6:15 e tramonta alle 20:09. A Milano sorge invece alle 6:23 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi, la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.

0: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Viabilità.
1: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: News. Meteo.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 8 e 54 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Centinaia di migranti hanno risposto al tantam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto per ora non c'è stato, nemmeno a Melilla. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in modo massiccio la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
2: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
3: Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però che è stato colpito il quartiere generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hassan, comandante di battaglione dell'unità di Radwan di Hezbollah, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare.
2: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.
3: In Italia, per la cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, al culmine di una lite e ha poi tentato di togliersi la vita. E quanto accaduto in provincia di Benevento, a nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. A Genova invece un ragazzo di 26 anni ha coltellato sua sorella di 18 e poi è precipitato dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale.
2: Lo sport: Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo uomini agli europei di atletica a Birmingham. Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 rana agli europei di nuoto a Parigi. Argento per Simone Cerasuolo. Sara Curtis conquista il bronzo nei 50 metri stile libero e segna il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo sport, perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
6: Vinciamo tutto dappertutto: atletica, nuoto, ginnastica. Il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards. È un passo.
7: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivano. Se prima dubitavi,
8: ora non dubiti più.
6: Nella stessa gara bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini, nella mezza argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, non sorprende più Sara Curtis. Col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
5: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas, al-Ahya, sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane la striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
9: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: GR News.
10: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9:02.
0: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
2: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
3: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivano, eh. Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
2: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nella mezza, argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere, che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti. Non sorprende più Sara Curtis, col bronzo nei 50. Stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche, argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
0: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas al-Ahya sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
4: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
0: Tragedie familiari a Genova e nel Beneventano, nel capoluogo liguro, un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. La ragazza è ricoverata in codice giallo, non in pericolo di vita. A Sant'Angelo, a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate prima di provare a togliersi la vita. È stato egli stesso a chiamare i carabinieri, trasferito in ospedale. L'uomo è in stato d'arresto per omicidio volontario. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Abbiamo fatto il possibile nell'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, grazie agli altri scali siciliani per il supporto. Le parole di Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, aggiungendo una stoccata alle compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina, una giornata segnata ancora da alte temperature, anche se sono in arrivo dei cambiamenti. Laura Carchidi.
5: Caldo e sole si prendono finalmente una vacanza. Dopo le temperature altissime che hanno caratterizzato quasi tutta l'estate, adesso saranno piogge e temporali a farla da padrone in questa seconda metà di agosto. Già da domani è previsto l'arrivo di 2 perturbazioni che porteranno anche grandinate e raffiche di vento, in particolare su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massima attenzione anche in Liguria e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio, dove gli esperti avvertono sul rischio di eventi estremi. Superata questa prima fase di instabilità, stabilità tornerà il sole tra mercoledì e giovedì con ampie schiarite e un generale calo delle temperature che si assesteranno su valori più consoni al periodo. Ma attenzione, da venerdì potrebbe arrivare una seconda perturbazione ancora più intensa, capace di ridimensionare ulteriormente il gran caldo che ci ha accompagnato fino a questo momento.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: News. L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6:15 e tramonta alle 20:09. A Milano sorge invece alle 6:23 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 9:11.
7: News.
10: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta l'attenzione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine confine. Attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
11: Veniamo in Italia alla tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
10: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo, indagano i carabinieri.
11: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
10: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
11: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
10: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
7: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport, perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
2: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
3: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare, che ci arrivo. Se prima dubitavi,
12: Ora non dubito più.
2: Nella stessa gara bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini, nella mezza argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, non sorprende più Sara Curtis. Col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
0: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas al-Ahya sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, agosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
4: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 9:23.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia. È stato abbattuto da un caccia spagnolo.
2: Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però che è stato colpito il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hassan, comandante di battaglione dell'unità Radwan di Hezbollah, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare.
3: 2 violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.
2: Voltiamo pagina. Centinaia di migranti hanno risposto al tamtam sui social che invitava per il 15 di agosto ad entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto per ora non c'è stato nemmeno a Melija. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e di scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
3: In Italia ora nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report, ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai, Corsini. Non trovano riscontro invece le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione nel CDA Rai, Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati intanto sui cellulari e i PC di La Vitola.
2: Cambiamo argomento. Il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente francese Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese, la misura viola in modo improprio, non necessario e sproporzionato la libertà di espressione dei minori. Un divieto così ampio, sottolineano i giudici, si applicherebbe a servizi di comunicazione online, i cui rischi per la salute e la sicurezza dei minori non sono appurati. Macron invece insiste e incarica il primo ministro Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro il termine del suo mandato nella primavera del 2027.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6:15 e tramonta alle 20:09. A Milano sorge invece alle 6:23 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9:31.
0: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo, tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Basker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
11: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
12: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivo, Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
11: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nella mezza, argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere, che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti. Non sorprende più Sara Curtis, col bronzo nei 50. Stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche, argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
6: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas, Al-Ahya, sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
13: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
6: Tragedie familiari a Genova e nel Beneventano, nel capoluogo liguro, un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. La ragazza ricoverata in codice giallo, non in pericolo di vita. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate prima di provare a togliersi la vita. È stato egli stesso a chiamare i carabinieri, trasferito in ospedale, l'uomo è in stato d'arresto per omicidio volontario. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Abbiamo fatto il possibile nell'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, grazie agli altri scali siciliani per il supporto. Le parole di Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, aggiungendo una stoccata alle compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina, una giornata segnata ancora da alte temperature, anche se sono in arrivo dei cambiamenti. Laura Carchidi.
14: Caldo e sole si prendono finalmente una vacanza. Dopo le temperature altissime che hanno caratterizzato quasi tutta l'estate, adesso saranno piogge e temporali a farla da padrone in questa seconda metà di agosto. Già da domani è previsto l'arrivo di due perturbazioni che porteranno anche grandinate e raffiche di vento, in particolare su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massima attenzione anche in Liguria e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio, dove gli esperti avvertono sul rischio di eventi estremi. Superata questa prima fase di instabilità, tornerà il sole tra mercoledì e giovedì con ampie schiarite e un generale calo delle temperature che si assesteranno su valori più consoni al periodo. Ma attenzione, da venerdì potrebbe arrivare una seconda perturbazione ancora più intensa, capace di ridimensionare ulteriormente il gran caldo che ci ha accompagnato fino a questo momento.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezione fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un

0: 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello e chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli, sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E l'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton, nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6.15 e tramonta alle 20.09. A Milano sorge invece alle 6.23 e tramonta alle 20.30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi, la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante.

0: rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Sono le 9:48.
1: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
2: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
3: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivo, Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
2: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona, oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nella mezza, argento, Francesco Fortunato, argento, Alexandrina Miai, bronzo, Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere, che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti. Non sorprende più Sara Curtis, col bronzo nei 50. Stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche, argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
1: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas, al-Ahya, sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane la striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, agosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
4: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 9 e 55 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Resta alta l'attenzione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. Infine, attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
3: Veniamo in Italia alla tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
2: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
3: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
2: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
2: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio, diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: GR News.
4: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10.
5: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere. È giallo a Stignano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata. Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi della tregua raggiunta a giugno. Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere. E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo, sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
6: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano, re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6:15 e tramonta alle 20:09. A Milano sorge invece alle 6:23 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi, la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora 13enne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 8 minuti.
0: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In apertura andiamo in Ungheria, dove un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Péter Maghiar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
9: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia e è stato invece abbattuto da un caccia spagnolo.
10: In Italia ora, clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'effrazione e raccogliere elementi elementi utili a identificare i responsabili.
9: Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea al culmine di una lite e ha poi tentato di togliersi la vita. È quanto accaduto a Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. A Genova invece un ragazzo di 26 anni ha accoltellato sua sorella di 18 e poi è precipitato dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratta di suicidio o di una caduta accidentale.
10: Voltiamo pagina. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla bitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report, ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Intanto c'è tensione nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM, riflettori degli inquirenti puntati intanto sui cellulari e PC di la bitola.
9: Lo sport, quadrella e batocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda. Pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina, che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. Non solo, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo, oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. Nicola Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 metri rana agli europei di nuoto. Argento per Simone Cerasuolo. Sara Curtis conquista il bronzo nei 50 metri stile libero e segna il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi i velivoli sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton, nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 10 e 18 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
3: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
4: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivo, Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
3: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona, oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nella mezza, argento, Francesco Fortunato, argento, Alexandrina Miai, bronzo, Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere, che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, non sorprende più Sara Curtis. Col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
2: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas, Al-Ahya, sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump, Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane la striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, agosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
5: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
2: Tragedie familiari a Genova e nel Beneventano, nel capoluogo liguro, un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. La ragazza è ricoverata in codice giallo, non in pericolo di vita. A Sant'Angelo, a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate prima di provare a togliersi la vita. È stato egli stesso a chiamare i carabinieri, trasferito in ospedale. L'uomo è in stato d'arresto per omicidio volontario. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Abbiamo fatto il possibile nell'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, grazie agli altri scali siciliani per il supporto. Le parole di Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, aggiungendo una stoccata alle compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina, una giornata segnata ancora da alte temperature, anche se sono in arrivo dei cambiamenti. Laura Carchidi.
6: Caldo e sole si prendono finalmente una vacanza. Dopo le temperature altissime che hanno caratterizzato quasi tutta l'estate, adesso saranno piogge e temporali a farla da padrone in questa seconda metà di agosto. Già da domani è previsto l'arrivo di 2 perturbazioni che porteranno anche grandinate e raffiche di vento, in particolare su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massima attenzione anche in Liguria e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio, dove gli esperti avvertono sul rischio di eventi estremi. Superata questa prima fase di instabilità, stabilità tornerà il sole tra mercoledì e giovedì con ampie schiarite e un generale calo delle temperature che si assesteranno su valori più consoni al periodo. Ma attenzione, da venerdì potrebbe arrivare una seconda perturbazione ancora più intensa, capace di ridimensionare ulteriormente il gran caldo che ci ha accompagnato fino a questo momento.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
7: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli, sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma. Bologna KO col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 10 e 32 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione ed all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo, tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Basker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto, tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere. È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le 2 figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 chilometri da Fos di Novo, ad una profondità di 10 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata. Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi della tregua raggiunta a giugno. Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere. E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 si delibero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
10: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezione fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina.

0: Giulio, l'altro in Lettonia, abbattuto da un caccia italiano. Entrambi i velivoli sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sudtirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 16 agosto, Santo Stefano Re d'Ungheria, il sole sorge a Roma alle 6:15 e tramonta alle 20:09. A Milano sorge invece alle 6:23 e tramonta alle 20:30. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1977 muore a Memphis il re del rock Elvis Presley, un'autentica leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua ad affascinare milioni di fans. Nei suoi 24 anni di carriera, Elvis pubblicherà 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo non gli eviterà comunque di attraversare lunghi periodi di depressione, durante i quali abuserà spesso di psicofarmaci. La morte di Elvis, stroncato da un arresto cardiaco a soli 42 anni, sconvolgerà l'America ed il mondo intero. Facciamo adesso i nostri auguri a Jannik Sinner, che compie oggi 25 anni. Il tennista, attualmente numero uno al mondo, nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, e trascorre la propria infanzia nella cittadina della Val Fiscalina. I genitori, che sono di madrelingua tedesca, gestiscono il rifugio Fondovalle. Così, a soli 4 anni, Jannik inizia a praticare lo sci, arrivando ad ottenere buoni risultati in ambito nazionale nella specialità dello slalom gigante. Tuttavia, la sua vera passione sportiva si rivelerà quella per il tennis, che comincerà a praticare a partire dall'età di 8 anni. Poi, la svolta decisiva per la sua carriera e per la sua stessa esistenza avverrà nel 2014, quando ancora tredicenne, seguendo il consiglio dell'allenatore Massimo Sartori, si trasferirà in Liguria, a Bordighera, dove entrerà a far parte del più antico e prestigioso tennis club d'Italia, fondato nel 1878. Da allora inizierà un processo di crescita tecnica ed atletica costante e rigoroso che lo porterà ad essere, senza mai montarsi la testa, uno dei più straordinari rappresentanti dello sport italiano di sempre. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 10 e 48 minuti.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli, sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dal via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton, nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 56 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura andiamo in Ungheria, dove un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Péter Maghiar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
2: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia e è stato invece abbattuto da un caccia spagnolo.
1: In Italia ora, clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'effrazione e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.
2: Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea al culmine di una lite e ha poi tentato di togliersi la vita. È quanto accaduto a Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. A Genova invece un ragazzo di 26 anni ha accoltellato sua sorella di 18 e poi è precipitato dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratta di suicidio o di una caduta accidentale.
1: Voltiamo pagina, nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report, ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Intanto c'è tensione nel CDA Rai, Ranucci sarà sentito a settembre dai PM, riflettori degli inquirenti puntati intanto sui cellulari e PC di la vitola.
2: Lo sport, quadrella e batocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda. Pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina, che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. Non solo, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo, oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. Nicola Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 metri rana agli europei di nuoto. Argento per Simone Cerasuolo. Sara Curtis conquista il bronzo nei 50 metri stile libero e segna il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11.
0: News.
3: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere. È giallo a Signano nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le 2 figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata. Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno. Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere. E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri. Agli Europei di Atletica di Birmingham, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli Europei di Atletica, un altro salto azzurro nell'oro ed è la terza notte consecutiva all'Alexander Stadium di Birmingham. Dopo Derkac e Tamberi, questa volta tocca ad Andy Diaz nel triplo mettersi al collo la medaglia più preziosa. Per l'azzurro un sensazionale 18-15 che vale il record italiano. Col bronzo di Andrea Dalla Valle diventa la 7ª medaglia in un sabato emozionante. Mai nella storia della nostra atletica avevamo collezionato tanti podi in una sola giornata. E che peccato per i quarti posti di Yaman Krippa nei 10.000 e delle ragazze nella 4%, mentre la staffetta maschile perde la medaglia e il testimone sul rettilineo finale con Ceccarelli. Italia in testa al medagliere a quota 17 metalli, staccati i padroni di casa della Gran Bretagna. Oggi ultima giornata di gare, si parte con la maratona. Nella sessione serale attesa per la rissa e a Pechino nel salto in lungo si assegnano anche le medaglie dell'asta, del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ferragosto entusiasmante anche a Parigi. L'Italia celebra un'altra giornata di festa agli europei di nuoto con la doppietta nei 50 rana. Secondo oro di Martinenghi dopo quello nei 100. Cerasuolo e argento, così come Anita Gastaldi nei 200 misti. Quinta medaglia per Sara Curtis, bronzo nei 50 stile. Oggi ultima giornata di gare in vasca. L'Italia, attualmente prima nel medagliere, può dire la sua nei 100 dorso con Cecon e nei 50 rana femminili, dove Benedetta Pilato ha conquistato il pass con il miglior crono d'accesso. Simona Quadarella si cimenterà pure nei 400 stile libero dopo la doppietta d'oro ottenuta negli 800 e i 1500. Occhi puntati infine sulle due staffette 4% miste, con Sara Curtis che punta a conquistare il suo sesto sigillo nella prova femminile. E siamo al calcio. Coppa Italia senza sorprese dopo le prime due serate dei 32esimi di finale. Dopo le qualificazioni di Fiorentina, Parma, Cagliari e Monza, passano il turno anche Torino, Venezia e Udinese, tutte di misura rispettivamente contro Carrarese, Modena e Padova. Nella sfida fra squadre cadette invece il Sud Tirol ha avuto la meglio sul Catanzaro dopo i calci di rigore. Si chiude con un pareggio 2-2 contro il Borussia Dortmund il prestagione della Roma. Succede tutto nel primo tempo, giallorossi che vanno sul 2-0 con Dybala e Cristante dopo 10 minuti, poi la rimonta dei tedeschi. Lunedì 24 agosto l'esordio in campionato contro la Fiorentina. L'Inter batte invece 1-0 il Betis Siviglia in amichevole a Bari grazie al gol di Stones. Il centralone inglese impatta col destro al volo una sponda di Pavard con la testa e regala la vittoria a Chivu. Un buon test in vista del match col Monza quando sarà vietato sbagliare. Tennis, si chiude al secondo turno il Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini. Il romano esce di scena contro Lechka con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Prova in colore di Luciano Darderi che saluta Cincinnati dopo appena 1 ora e 10 minuti, battuto dall'australiano Ijikata con un netto 6-4, 6-2. Vola al terzo turno Flavio Cobolli. L'azzurro torna al successo a 38 giorni dall'ultima vittoria, superando Kecmanovic in 3 set. Debutto amaro per Arnaldi, battuto in 3 set dallo spagnolo Landaluse. Mattia Bellucci fuori a testa alta con Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 11:11.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica, un altro salto azzurro nell'oro ed è la terza notte consecutiva all'Alexander Stadium di Birmingham. Dopo Derkac e Tamberi, questa volta tocca ad Andy Diaz nel triplo mettersi al collo la medaglia più preziosa. Per l'azzurro un sensazionale 18:15 che vale il record italiano. Col bronzo di Andrea Dalla Valle diventa la settima medaglia in un sabato emozionante. Mai nella storia della nostra atletica avevamo collezionato tanti podi in una sola giornata. E che peccato per i quarti posti di Yaman Krippa nei 10.000 e delle ragazze nella 4%, mentre la staffetta maschile perde la medaglia e il testimone sul rettilineo finale con Ceccarelli. Italia in testa al medagliere a quota 17 metalli, staccati i padroni di casa della Gran Bretagna. Oggi ultima giornata di gare, si parte con la maratona. Nella sessione serale attesa per la rissa e a Pechino nel salto in lungo. Si assegnano anche le medaglie dell'asta, del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ferragosto entusiasmante anche a Parigi. L'Italia celebra un'altra giornata di festa agli europei di nuoto con la doppietta nei 50 rana. Secondo oro di Martinenghi dopo quello nei 100. Cerasualo e argento, così come Anita Gastaldi nei 200 misti. Quinta medaglia per Sara Curtis, bronzo nei 50 stile. Oggi ultima giornata di gare in vasca. L'Italia, attualmente prima nel medagliere, può dire la sua nei 100 dorso con Ceccon e nei 50 rana femminili, dove Benedetta Pilato ha conquistato il pass con il miglior crono d'accesso. Simona Quadarella si cimenterà pure nei 400 stile libero dopo la doppietta d'oro ottenuta negli 800 e i 1500. Occhi puntati infine sulle due staffette 4% miste, con Sara Curtis che punta a conquistare il suo sesto sigillo nella prova femminile. E siamo al calcio. Coppa Italia senza sorprese dopo le prime due serate dei 32esimi di finale. Dopo le qualificazioni di Fiorentina, Parma, Cagliari e Monza, passano il turno anche Torino, Venezia e Udinese, tutte di misura rispettivamente contro Carrarese, Modena e Padova. Nella sfida fra squadre cadette invece il Sud Tirol ha avuto la meglio sul Catanzaro dopo i calci di rigore. Si chiude con un pareggio 2-2 contro il Borussia Dortmund il prestagione della Roma. Succede tutto nel primo tempo, giallorossi che vanno sul 2-0 con Dybala e Cristante dopo 10 minuti, poi la rimonta dei tedeschi. Lunedì 24 agosto l'esordio in campionato contro la Fiorentina. L'Inter batte invece 1-0 il Betis Siviglia in amichevole a Bari grazie al gol di Stones. Il centralone inglese impatta col destro al volo una sponda di Pavard con la testa e regala la vittoria a Chivu. Un buon test in vista del match col Monza quando sarà vietato sbagliare. Tennis, si chiude al secondo turno il Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini. Il romano esce di scena contro Lechka con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Prova in colore di Luciano Darderi che saluta Cincinnati dopo appena un'ora e 10 minuti, battuto dall'australiano Iggy Kata con un netto 6-4, 6-2. Vola al terzo turno Flavio Cobolli. L'azzurro torna al successo a 38 giorni dall'ultima vittoria superando Kecmanovic in 3 set. Debutto amaro per Arnaldi, battuto in 3 set dallo spagnolo Landaluse. Mattia Bellucci fuori a testa alta con Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 11:20.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alla guerra in Ucraina, sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con Ucraina e la Moldavia è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
2: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Péter Magyar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava in direzione Mezőkereszt ad est di Budapest.
3: Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento del più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Segnalate intanto 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana.
2: Centinaia di migranti hanno risposto al tamtam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi, ma l'assalto per ora non c'è stato, nemmeno a Melija. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e di scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
3: In Italia ora, clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'effrazione e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.
2: Ultima pagina, dopo settimane di caldo e afa opprimente dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali, segno di una possibile svolta più profonda, attesa poi per la prossima settimana. Secondo gli esperti meteo, oggi arrivano rovesci su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord. I temporali si estenderanno nelle ore pomeridiane anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece avremo ancora maggiori schiarite con temperature sopra le medie climatiche di riferimento. La vera svolta è attesa per la prossima settimana, quando è previsto il passaggio di 2 perturbazioni.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica, un altro salto azzurro nell'oro. Ed è la terza notte consecutiva all'Alexander Stadium di Birmingham. Dopo Derkac e Tamberi, questa volta tocca ad Andy Diaz nel triplo mettersi al collo la medaglia più preziosa. Per l'azzurro un sensazionale 18-15 che vale il record italiano. Col bronzo di Andrea Dalla Valle diventa la 7ª medaglia in un sabato emozionante. Mai nella storia della nostra atletica avevamo collezionato tanti podi in una sola giornata. E che peccato per per i quarti posti di Yaman Krippa nei 10.000 e delle ragazze nel 4%, mentre la staffetta maschile perde la medaglia e il testimone sul rettilineo finale con Ceccarelli. Italia in testa al medagliere a quota 17 metalli, staccati i padroni di casa della Gran Bretagna. Oggi ultima giornata di gare, si parte con la maratona. Nella sessione serale attesa per la rissa Iapichino nel salto in lungo. Si assegnano anche le medaglie dell'asta, del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ferragosto entusiasmante anche a Parigi. L'Italia celebra un'altra giornata di festa agli europei di nuoto con la doppietta nei 50 rana. Secondo oro di Martina Enghi dopo quello nei 100. Cerasualo e argento, così come Anita Gastaldi nei 200 misti. Quinta medaglia per Sara Curtis, bronzo nei 50 stile. Oggi ultima giornata di gare in vasca. L'Italia, attualmente prima nel medagliere, può dire la sua nei 100 dorso con Cecon e nei 50 rana femminili, dove Benedetta Pilato ha conquistato il pass con il miglior crono d'accesso. Simona Quadarella si cimenterà pure nei 400 stile libero dopo la doppietta d'oro ottenuta negli 800 e 1500. Occhi puntati infine sulle due staffette 4x100 miste, con Sara Curtis che punta a conquistare il suo sesto sigillo nella prova femminile. E siamo al calcio. Coppa Italia senza sorprese dopo le prime due serate dei 32esimi di finale. Dopo le qualificazioni di Fiorentina, Parma, Cagliari e Monza, passano il turno anche Torino, Venezia e Udinese, tutte di misura rispettivamente contro Carrarese, Modena e Padova. Nella sfida fra squadre cadette invece il Sud Tirol ha avuto la meglio sul Catanzaro dopo i calci di rigore. Si chiude con un pareggio 2-2 contro il Borussia Dortmund il prestagione della Roma. Succede tutto nel primo tempo, giallorossi che vanno sul 2-0 con Dybala e Cristante dopo 10 minuti, poi la rimonta dei tedeschi. Lunedì 24 agosto l'esordio in campionato contro la Fiorentina. L'Inter batte invece 1-0 il Betis Siviglia in amichevole a Bari grazie al gol di Stones. Il centralone inglese impatta col destro al volo una sponda di Pavard con la testa e regala la vittoria a Chivu. Un buon test in vista del match col Monza quando sarà vietato sbagliare. Tennis, si chiude al secondo turno il Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini e il romano esce di scena contro Lechka con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Prova in colore di Luciano Darderi che saluta Cincinnati dopo appena 1 ora e 10 minuti, battuto dall'australiano Ijikata con un netto 6-4, 6-2. Vola al terzo turno Flavio Cobolli. L'azzurro torna al successo a 38 giorni dall'ultima vittoria superando Kecmanovic in 3 set. Debutto amaro per Arnaldi, battuto in 3 set dallo spagnolo l'andaluse. Mattia Bellucci fuori a testa alta con Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
5: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere. È giallo a Stignano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata. Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano che, secondo l'agenzia libanese ANI, ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi della tregua raggiunta a giugno. Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere. E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo, sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione ed all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo, tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Basker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto, tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alla guerra in Ucraina, sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
2: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Péter Maghiar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava in direzione Mezőkeresztes ad est di Budapest.
3: Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%. Seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento del più 37% quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Segnalati intanto 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana.
2: Centinaia di migranti hanno risposto al tamtam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi, ma l'assalto per ora non c'è stato, nemmeno a Melija. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e di scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa, ma sostanzialmente sotto controllo.
3: In Italia ora, clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'effrazione e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.
2: Ultima pagina, dopo settimane di caldo e afa opprimente dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali, segno di una possibile svolta più profonda, attesa poi per la prossima settimana. Secondo gli esperti meteo, oggi arrivano rovesci su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord. I temporali si estenderanno nelle ore pomeridiane anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece avremo ancora maggiori schiarite con temperature sopra le medie climatiche di riferimento. La vera svolta è attesa per la prossima settimana, quando è previsto il passaggio di 2 perturbazioni.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli, sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono

0: illegale dei quattro presunti esecutori materiali che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dal via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma. Bologna KO col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 11:46.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica, un altro salto azzurro nell'oro ed è la terza notte consecutiva all'Alexander Stadium di Birmingham. Dopo Derkac e Tamberi, questa volta tocca ad Andy Diaz nel triplo mettersi al collo la medaglia più preziosa. Per l'azzurro un sensazionale 18:15 che vale il record italiano. Col bronzo di Andrea Dalla Valle diventa la settima medaglia in un sabato emozionante. Mai nella storia della nostra atletica avevamo collezionato tanti podi in una sola giornata. E che peccato per i quarti posti di Yaman Krippa nei 10.000 e delle ragazze nella 4%, mentre la staffetta maschile perde la medaglia e il testimone sul rettilineo finale con Ceccarelli. Italia in testa al medagliere a quota 17 metalli, staccati i padroni di casa della Gran Bretagna. Oggi ultima giornata di gare, si parte con la maratona. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo si assegnano anche le medaglie dell'asta, del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ferragosto entusiasmante anche a Parigi. L'Italia celebra un'altra giornata di festa agli europei di nuoto con la doppietta nei 50 rana. Secondo oro di Martinenghi dopo quello nei 100. Cerasualo e argento, così come Anita Gastaldi nei 200 misti. Quinta medaglia per Sara Curtis, bronzo nei 50 stile. Oggi ultima giornata di gare in vasca. L'Italia, attualmente prima nel medagliere, può dire la sua nei 100 dorso con Ceccon e nei 50 rana femminili, dove Benedetta Pilato ha conquistato il pass con il miglior crono d'accesso. Simona Quadarella si cimenterà pure nei 400 stile libero dopo la doppietta d'oro ottenuta negli 800 e 1500. Occhi puntati infine sulle due staffette 4% miste con Sara Curtis, che punta a conquistare il suo sesto sigillo nella prova femminile. E siamo al calcio. Coppa Italia senza sorprese dopo le prime due serate dei 32esimi di finale. Dopo le qualificazioni di Fiorentina, Parma, Cagliari e Monza, passano il turno anche Torino, Venezia e Udinese, tutte di misura rispettivamente contro Carrarese, Modena e Padova. Nella sfida fra squadre cadette invece il Sud Tirol ha avuto la meglio sul Catanzaro dopo i calci di rigore. Si chiude con un pareggio 2-2 contro il Borussia Dortmund, il prestagione della Roma. Succede tutto nel primo tempo, giallorossi che vanno sul 2-0 con Dybala e Cristante dopo 10 minuti, poi la rimonta dei tedeschi. Lunedì 24 agosto l'esordio in campionato contro la Fiorentina. L'Inter batte invece 1-0 il Betis Siviglia in amichevole a Bari grazie al gol di Stones. Il centralone inglese impatta col destro al volo una sponda di Pavard con la testa e regala la vittoria a Chivu. Un buon test in vista del match col Monza, quando sarà vietato sbagliare. Tennis, si chiude al secondo turno il Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini. Il romano esce di scena contro Lechka con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Prova in colore di Luciano Darderi, che saluta Cincinnati dopo appena 1:10, battuto dall'australiano Iggy Kata con un netto 6-4, 6-2. Vola al terzo turno Flavio Cobolli. L'azzurro torna al successo a 38 giorni dall'ultima vittoria, superando Kecmanovic in 3 set. Debutto amaro per Arnaldi, battuto in 3 set dallo spagnolo Landaluse. Mattia Bellucci fuori a testa alta con Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 11 e 54 minuti.
0: News.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via quattro preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte tre delle cinque tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere. È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata. Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano che, secondo l'agenzia libanese ANI, ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale tre soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi della tregua raggiunta a giugno. Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche due siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere. E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri. Agli Europei di Atletica di Birmingham, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News.
1: Sono le 12.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca: una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune nel Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Fora Stefano, di 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata all'ospedale di Trebisacce, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
4: Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta a bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta.
1: Sono iniziati ad arrivare i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici.
4: Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah mentre si intensifica l'escalation nel sud del Libano. Nessun conto e nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Le sue parole arrivano dopo una nuova ondata di attacchi israeliani ieri nel sud del Libano, che ha ucciso almeno 11 persone. La IDF ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco contro le sue truppe, in cui sono rimasti gravemente feriti 3 soldati. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele ed Hezbollah.
1: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10, lo ha annunciato il primo ministro Magyara su Facebook. Il pullman immatricolato in Polonia ha fatto sapere alla polizia si è rovesciato intorno all'1 sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
4: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di due perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole, con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 i morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Higi. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 12 e 6 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca: una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune nel Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Forastefano, di 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata all'ospedale di Trebisacce, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
4: Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta a bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata di direttamente in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta.
6: Sono iniziati ad arrivare i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici.
4: Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah mentre si intensifica l'escalation nel sud del Libano. Nessun conto e nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Le sue parole arrivano dopo una nuova ondata di attacchi israeliani ieri nel sud del Libano, che ha ucciso almeno 11 persone. L'IDF ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco contro le sue truppe, in cui sono rimasti gravemente feriti 3 soldati. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele ed Hezbollah.
6: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10, lo ha annunciato il primo ministro Magyar su Facebook. Il pullman immatricolato in Polonia ha fatto sapere alla polizia si è rovesciato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
4: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole, con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Higgins. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 12 e 16 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca. Una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune nel Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Fora Stefano, di 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata all'ospedale di Trebisacce, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
2: Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta a bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta.
1: Sono iniziati ad arrivare i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici.
2: Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah mentre si intensifica l'escalation nel sud del Libano. Nessun conto e nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Le sue parole arrivano dopo una nuova ondata di attacchi israeliani ieri nel sud del Libano, che ha ucciso almeno 11 persone. La IDF ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco contro le sue truppe, in cui sono rimasti gravemente feriti 3 soldati. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele ed Hezbollah.
1: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10, lo ha annunciato il primo ministro Magyar su Facebook. Il pullman immatricolato in Polonia ha fatto sapere alla polizia si è rovesciato intorno all'1 sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
2: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUM, Fiume, museo regionale interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse tre tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini, per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti, opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca. Una donna è stata uccisa la notte scorsa ad Amendolara, comune nel Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Forastefano, di 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata all'ospedale di Trebisacce, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
1: Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta a bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Estratta e asportata direttamente in una teca blindata, la procura ha aperto un'inchiesta.
2: Sono iniziati ad arrivare i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici.
1: Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah mentre si intensifica l'escalation nel sud del Libano. Nessun conto e nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Le sue parole arrivano dopo una nuova ondata di attacchi israeliani ieri nel sud del Libano, che ha ucciso almeno 11 persone. L'IDF ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco contro le sue truppe, in cui sono rimasti gravemente feriti 3 soldati. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele ed Hezbollah.
2: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10, lo ha annunciato il primo ministro Magyar su Facebook. Il pullman immatricolato in Polonia ha fatto sapere la polizia si è rovesciato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
1: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole, con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 12:29.
8: E
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo, tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Busker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto, tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardery in 2 partite dall'australiano Kijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo l'Andaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera

0: La redazione.
1: In primo piano la cronaca. Una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune nel Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Fora Stefano, di 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata all'ospedale di Trebisacce, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
0: Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta a bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta.
1: Sono iniziati ad arrivare i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici.
0: Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah mentre si intensifica l'escalation nel sud del Libano. Nessun conto e nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Le sue parole arrivano dopo una nuova ondata di attacchi israeliani ieri nel sud del Libano, che ha ucciso almeno 11 persone. La IDF ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco contro le sue truppe, in cui sono rimasti gravemente feriti 3 soldati. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele ed Hezbollah.
1: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10, lo ha annunciato il primo ministro Magyara su Facebook. Il pullman immatricolato in Polonia ha fatto sapere alla polizia si è rovesciato intorno all'1 sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
0: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME. MIME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse tre tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale

0: Tale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 12 e 51 minuti.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo Derivo.
2: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona Birmingham. Argento a squadre tra le donne, argento individuale al collo di Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
4: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
2: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
0: Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza militare di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Almeno 51 morti, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores, nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Ora in Italia il caso dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa. Il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola.
5: Io non ci credo, mi piacerebbe vedere il legame con la Vitola Valtra lavora. Siamo sempre stati insieme. Perché mi devo arrabbiare con lui? Non mi ha mai fatto niente di male. Dicono che all'aeroporto mi prendono, però io so testarlo e voglio tornare.
0: E dopo l'interrogatorio del faccendiere che nei giorni scorsi dal carcere di Rebibbia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato illegale dei 4 presunti esecutori materiali che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica, la presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione della Vara. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
6: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. 0 vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E 2/3 di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro l'altro dalle tensioni e i conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
0: In chiusura torniamo allo sport con un cenno al tennis. Al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in tre set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri. Secca la sconfitta di Dardari in due partite dall'australiano Hijikata, più combattute le altre sconfitte in tre set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluce e dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
7: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 i morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores, nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati. E continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano, che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in tre set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri. Secca la sconfitta di Dardari in due partite dall'australiano Hijikata, più combattute le altre sconfitte in tre set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluce, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo Delivo.
3: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona Birmingham. Argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
4: Io lavoro tanto per essere più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
3: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manila Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
5: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
3: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
2: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree. L'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
6: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. In tale contesto sale ancora il debito pubblico a giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente e un totale che supera i 3.200 miliardi.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Meteo.
7: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Almeno 51 i morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. mai. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz, dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano, che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini, per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti, opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 13:08.
0: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
9: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le 2 figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
8: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
9: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
8: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 30 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
9: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza, sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
8: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri. Agli Europei di Atletica di Birmingham, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stanno nella maratona di marcia e Sofia Fiodini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nel 50 siede libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
7: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona Birmingham. Argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
4: Io lavoro tanto per essere più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
3: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manila Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
5: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
3: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 run, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
2: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano, nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC, che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree. L'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
6: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli 2 decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico a giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente e un totale che supera i 3.200 miliardi.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 13 e 20 minuti.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
4: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
3: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manila Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
5: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
3: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
2: Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza militare di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Almeno 51 morti, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores, nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamani le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Ora in Italia il caso dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa. Il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola.
6: Io non ci credo, mi piacerebbe vedere il legame con Lavitola Walter al lavoro. Siamo sempre stati insieme. Perché mi devo arrabbiare con lui? Non mi ha mai fatto niente di male. Dicono che all'aeroporto mi prendono, però io so testarlo e voglio tornare.
2: E dopo l'interrogatorio del faccendiere che nei giorni scorsi dal carcere di Rebibbia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, il legale dei 4 presunti esecutori materiali che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano, nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica, la presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione della Vara. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree. L'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
7: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. 0 vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E 2/3 di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli 2 decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
2: In chiusura torniamo allo sport con un cenno al tennis. Al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardery in 2 partite dall'australiano Hijikata, più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landalus e dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
8: Meteo. Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardery in 2 partite dall'australiano Hijikata, più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alla guerra in Ucraina, sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
1: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Péter Magyar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava in direzione di Mezőkeresztes, ad est di Budapest.
2: In Italia, per la cronaca, una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune del Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Forastefano, 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata in ospedale, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
1: A Milano, una ragazza di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale in Corso Como, zona della Movida, poco distante da una famosa discoteca. Ai carabinieri la giovane ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto nel locale. Allo studio degli inquirenti, che stanno indagando sul caso, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare il presunto aggressore. La ragazza, soccorsa dai militari, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per essere affidata agli esperti del servizio violenza sessuale e domestica.
2: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
1: Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. Arriva argento nella maratona maschile. Nella femminile oro alla finlandese Vainio, ma l'Italia è argento a squadre. Nella sessione serale, attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo, si assegnano anche le medaglie dell'asta con il solito Duplantis super favorito del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le 2 4x400 con l'Italia protagonista.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: GR News.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13:38.
10: E
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Basker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo Derivo.
12: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne, argento individuale al collo di Pietro Riva.
13: Io lavoro tanto per essere più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
12: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime 2 edizioni. Guida le azzurre, Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
14: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
12: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
11: Giallo sul decesso

0: quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
1: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico a giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
2: Meteo. Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne, argento individuale al collo di Pietro Riva.
4: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
3: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
5: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
3: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
0: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
1: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni

0: e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 13 e 47 minuti.
2: News.
4: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza e portando via quattro preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte tre delle cinque tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
5: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
5: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale tre soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
4: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
5: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza, sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
4: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run donna davanti all'altro azzurro, Simone Cerasuolo argento. Bronzo nei 50 si delibero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo.
6: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano, che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Darderi in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri con i pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver abbattuto 822 droni ucraini nel più massiccio attacco dall'inizio dell'anno, con circa 600 velivoli diretti verso la capitale. Raid russi hanno invece colpito Kiev e Kryvyi Rih. Secondo Zelensky il bilancio è di almeno 3 morti e 20 feriti. Tensione anche nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto in Romania un drone che, secondo l'Alleanza Atlantica, sembrerebbe russo.
2: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
3: La cronaca: furto d'arte al Museo regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto alcuni ladri sono riusciti a illudere i sistemi di sicurezza e a sottrarre 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. 3 delle 5 tavole superstiti del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte prelevata da una teca blindata. 2 opere sarebbero state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo è stato chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia e della scientifica.
2: Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella notte davanti all'ospedale di Trevisacce nel Cosentino. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stata brutalmente picchiata e successivamente lasciata davanti alla struttura sanitaria dove i soccorsi si sono rivelati inutili. Il compagno 42enne inizialmente reperibile è stato rintracciato nel porto di Bari mentre stava per partire. Sarà ascoltato dagli investigatori. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto e non escludono l'ipotesi del femminicidio.
3: Domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
2: Lo sport: ancora medaglie per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 rana davanti al compagno di squadra Simone Cerasuolo che si aggiudica l'argento. Sul podio anche Sara Curtis, bronzo nei 100 stile libero, mentre Anita Castaldi conquista l'argento nei 200 misti. In serata attesa anche per la finale della 4x200 stile libero mista. Medaglie anche per Pietro Riva che chiude in seconda posizione la maratona maschile dei campionati europei di atleti di Birmingham.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Meteo.
5: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
0: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica a Birmingham, ultima giornata di gare, e arrivano subito due argenti per l'Italia nelle maratone. Nella gara maschile Pietro Riva è secondo in 2:09:18 alle spalle soltanto del tedesco Petros, oro. Medaglia d'argento per l'Italia nella classifica squadre femminile. Rebecca Lonedo è sesta davanti a Sofia Jeremchuk, 21esima Giovanna Epis. Nella gara individuale vince dominando la finlandese Vainio. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. Oggi tanti altri azzurri in pista e in pedana. Oliveri si è preso un posto nella finale del salto con l'asta maschile, dove Duplantis si è già prenotato l'oro. Paola Padovan è in quella del giavellotto, attesissima la finale del lungo con Larissa Iapichino. Mentre gli azzurri nei 3000 siepi, nei 1500 ci sarà Ludovica Cavalli. Il sipario si chiude con lo spettacolo delle staffette 4x400. L'Italia ha portato in finale sia quella femminile che la maschile, quest'ultima con il nuovo record italiano e dei campionati firmato in semifinale. Pensare a una medaglia per chiudere in bellezza è lecito. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo ad Andrea Dalla Valle. Ed è grande Italia anche nella ginnastica ritmica. Nell'ultima giornata dei mondiali una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Siamo al nuoto, l'ultima giornata degli europei di Parigi si apre ancora nel segno di Sarah Curtis, che in apertura di staffetta sigla il nuovo record nazionale dei 100 dorso. La 4% mista femminile conquista il pass per la finale di oggi pomeriggio con il miglior crono. Avanza anche la 4% mista maschile, ma con il terzo tempo. Simona Quadarella conquista il pass per la finale dei 400 stile con il terzo crono. Dopo i due ori negli 800 e 1500, la romana andrà a caccia della tripletta. Grande attesa anche per le finali di Thomas Cecona nei 100 dorso e di Benedetta Pilato nei 50 rana. Il calcio mercato, Juventus e Bologna hanno definito gli ultimi dettagli formali per il trasferimento di Lukumi a Bologna. Oggi visite mediche per il difensore colombiano. Operazione da 20 milioni di euro più bonus. I bianconeri ci riprovano intanto per il Dibu Martinez, anche se in questo momento non ci sono segnali di riapertura da parte dell'argentino. Operazione ovviamente legata all'eventuale trasferimento di Suzuki all'Aston Villa. Vicario resta in attesa. L'Inter ha ufficializzato Spence, che arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L'inglese ha firmato un contratto di 5 anni e 3 milioni più bonus a stagione. La Roma ha dato l'impasse su Rodrigo Mora, valuta anche altri profili. In lista ci sono Fofana, classe 2005 del Lione, e Nkunku, che è in uscita dal Milan e con il quale c'è già stato un contatto. In casa Napoli si lavora invece per sbloccare la trattativa Badiashil. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ok di De Laurentiis ai bonus aggiuntivi chiesti dal Chelsea al prestito oneroso per sbloccare definitivamente la trattativa. Tennis, domenica con tre azzurri protagonisti a Cincinnati, debutto per Musetti contro il tedesco Altmaier. Tornano in campo anche Sonego e Stefanini. Salutano intanto Cincinnati Berrettini, Darderi, Arnaldi e Bellucci. Fuori all'esordio anche Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 11 minuti.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo De Rivo.
3: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
4: Io lavoro tanto per essere più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
3: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
5: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
3: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
2: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree. L'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
6: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. In tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente e un totale che supera i 3.200 miliardi.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Meteo.
8: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica a Birmingham, ultima giornata di gare e arrivano subito due argenti per l'Italia nelle maratone. Nella gara maschile Pietro Riva è secondo in 2:09:18 alle spalle soltanto del tedesco Petros, oro. Medaglia d'argento per l'Italia nella classifica squadre femminile. Rebecca Lonedo è sesta davanti a Sofia Jeremchuk, 21esima Giovanna Epis. Nella gara individuale vince dominando la finlandese Vainio. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. Oggi tanti altri azzurri in pista e in pedana. Oliveri si è preso un posto nella finale del salto con l'asta maschile, dove Duplantis si è già prenotato l'oro. Paola Padovan è in quella del giavellotto, attesissima la finale del lungo con Larissa Iapichino, mentre gli azzurri nei 3000 siepi, nei 1005 ci sarà Ludovica Cavalli. Il sipario si chiude con lo spettacolo delle staffette 4x400. L'Italia ha portato in finale sia quella femminile che la maschile, quest'ultima con il nuovo record italiano e dei campionati firmato in semifinale. Pensare a una medaglia per chiudere in bellezza è lecito. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo ad Andrea Dalla Valle. Ed è grande Italia anche nella ginnastica ritmica. Nell'ultima giornata dei mondiali una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Siamo al nuoto, l'ultima giornata degli europei di Parigi si apre ancora nel segno di Sara Curtis, che in apertura di staffetta sigla il nuovo record nazionale dei 100 dorso. La 4% mista femminile conquista il pass per la finale di oggi pomeriggio con il miglior crono. Avanza anche la 4% mista maschile, ma con il terzo tempo. Simona Quadarella conquista il pass per la finale dei 400 stile con il terzo crono. Dopo i due ori negli 800 e 1500, la romana andrà a caccia della tripletta. Grande attesa anche per le finali di Thomas Cecona nei 100 dorso e di Benedetta Pilato nei 50 rana. Il calcio mercato, Juventus e Bologna hanno definito gli ultimi dettagli formali per il trasferimento di Lucumi a Bologna. Oggi visite mediche per il difensore colombiano. Operazione da 20 milioni di euro più bonus. I bianconeri ci riprovano intanto per il Dibu Martinez, anche se in questo momento non ci sono segnali di riapertura da parte dell'argentino. Operazione ovviamente legata all'eventuale trasferimento di Suzuki all'Aston Villa. Vicario resta in attesa. L'Inter ha ufficializzato Spence, che arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L'inglese ha firmato un contratto di 5 anni e 3 milioni più bonus a stagione. La Roma ha dato l'impasse su Rodrigo Mora, valuta anche altri profili. In lista ci sono Fofana, classe 2005 del Lione, e Nkunku, che è in uscita dal Milan e con il quale c'è già stato un contatto. In casa Napoli si lavora invece per sbloccare la trattativa Badiashil. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ok di De Laurentiis ai bonus aggiuntivi chiesti dal Chelsea al prestito oneroso per sbloccare definitivamente la trattativa. Tennis domenica con tre azzurri protagonisti a Cincinnati, debutto per Musetti contro il tedesco Altmaier. Tornano in campo anche Sonego e Stefanini. Salutano intanto Cincinnati, Berrettini, Darderi, Arnaldi e Bellucci. Fuori all'esordio anche Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650. Sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 29 minuti.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Busker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
12: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le 2 figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
11: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
12: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
11: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
12: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza, sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
11: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Dietz conquista l'oro dal salto triplo sul gradino più alto del podio, anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia è protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 sede libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
2: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 14 e 38 minuti.
0: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli Europei di Atletica a Birmingham, ultima giornata di gare, e arrivano subito due argenti per l'Italia nelle maratone. Nella gara maschile Pietro Riva è secondo in 2:09:18 alle spalle soltanto del tedesco Petros, oro. Medaglia d'argento per l'Italia nella classifica squadre femminile. Rebecca Lonedo è sesta davanti a Sofia Jeremchuk, 21esima Giovanna Epis. Nella gara individuale vince dominando la finlandese Vainio. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. Oggi tanti altri azzurri in pista e in pedana. Oliveri si è preso un posto nella finale del salto con l'asta maschile, dove Duplantis si è già prenotato l'oro. Paola Padovan è in quella del giavellotto, attesissima la finale del lungo con Larissa Iapichino, mentre gli azzurri nei 3000 siepi, nei 1005 ci sarà Ludovica Cavalli. Il sipario si chiude con lo spettacolo delle staffette 4x400. L'Italia ha portato in finale sia quella femminile che la maschile, quest'ultima con il nuovo record italiano e dei campionati firmato in semifinale. Pensare a una medaglia per chiudere in bellezza è lecito. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo ad Andrea Dalla Valle. Ed è grande Italia anche nella ginnastica ritmica. Nell'ultima giornata dei mondiali una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Siamo al nuoto, l'ultima giornata degli Europei di Parigi si apre ancora nel segno di Sara Curtis, che in apertura di staffetta sigla il nuovo record nazionale dei 100 d'orso. La 4% mista femminile conquista il pass per la finale di oggi pomeriggio con il miglior crono. Avanza anche la 4% mista maschile, ma con il terzo tempo. Simona Quadarella conquista il passo per la finale dei 400 stile con il terzo crono. Dopo i due ori negli 800 e 1500, la romana andrà a caccia della tripletta. Grande attesa anche per le finali di Thomas Cecona nei 100 d'orso e di Benedetta Pilato nei 50 rana. Il calcio mercato, Juventus e Bologna hanno definito gli ultimi dettagli formali per il trasferimento di Lucumi a Bologna. Oggi visite mediche per il difensore colombiano. Operazione da 20 milioni di euro più bonus. I bianconeri ci riprovano intanto per il Dibu Martinez, anche anche se in questo momento non ci sono segnali di riapertura da parte dell'argentino. Operazione ovviamente legata all'eventuale trasferimento di Suzuki all'Aston Villa. Vicario resta in attesa. L'Inter ha ufficializzato Spence, che arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L'inglese ha firmato un contratto di 5 anni e 3 milioni più bonus a stagione. La Roma ha dato l'impasse su Rodrigo Mora, valuta anche altri profili. In lista ci sono Fofana, classe 2005 del Lione, e Nkunku, che è in uscita dal Milan e con il quale c'è già stato un contatto. In casa Napoli si lavora invece per sbloccare la trattativa Badiashil. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ok di De Laurentiis ai bonus aggiuntivi chiesti dal Chelsea al prestito oneroso per sbloccare definitivamente la trattativa. Tennis, domenica con tre azzurri protagonisti a Cincinnati, debutto per Musetti contro il tedesco Altmaier. Tornano in campo anche Sonego e Stefanini. Salutano intanto Cincinnati, Berrettini, Darderi, Arnaldi e Bellucci. Fuori all'esordio anche Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità. Sulla

0: Vicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 46 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri con i pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver abbattuto 822 droni ucraini nel più massiccio attacco dall'inizio dell'anno, con circa 600 velivoli diretti verso la capitale. Raid russi hanno invece colpito Kiev e Kryvyi Rih. Secondo Zelensky il bilancio è di almeno 3 morti e 20 feriti. Tensione anche nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto in Romania un drone che, secondo l'Alleanza Atlantica, sembrerebbe russo.
2: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la

0: pace Medio Oriente dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
1: La cronaca: furto d'arte al Museo regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto alcuni ladri sono riusciti a illudere i sistemi di sicurezza e a sottrarre quattro opere attribuite ad Antonello da Messina. Tre delle cinque tavole superstiti del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte prelevata da una teca blindata. Due opere sarebbero state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo è stato chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia e della scientifica.
0: Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella notte davanti all'ospedale di Trevisacce nel Cosentino. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stata brutalmente picchiata e successivamente lasciata davanti alla struttura sanitaria dove i soccorsi si sono rivelati inutili. Il compagno 42enne inizialmente reperibile è stato rintracciato nel porto di Bari mentre stava per partire. Sarà ascoltato dagli investigatori. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto e non escludono l'ipotesi del femminicidio.
1: Domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
0: Lo sport: ancora medaglie per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 rana davanti al compagno di squadra Simone Cerasuolo che si aggiudica l'argento. Sul podio anche Sara Curtis, bronzo nei 100 stile libero, mentre Anita Castaldi conquista l'argento nei 200 misti. In serata attesa anche per la finale della 4x200 stile libero mista. Medaglie anche per Pietro Riva che chiude in seconda posizione la maratona maschile dei campionati europei di atleti di Birmingham.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 80 33 dollari, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto, la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i 4.350 dollari, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Meteo. Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sono le 14 e 54 minuti.
8: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica a Birmingham, ultima giornata di gare e arrivano subito 2 argenti per l'Italia nelle maratone. Nella gara maschile Pietro Riva è secondo in 2:09:18 alle spalle soltanto del tedesco Petros, oro. Medaglia d'argento per l'Italia nella classifica squadre femminile. Rebecca Lonedo è sesta davanti a Sofia Jeremchuk. 21esima Giovanna Epis. Nella gara individuale vince dominando la finlandese Vainio. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. Oggi tanti altri azzurri in pista e in pedana. Oliveri si è preso un posto nella finale del salto con l'asta maschile, dove Duplantis si è già prenotato l'oro. Paola Padovan è in quella del giavellotto, attesissima la finale del lungo con Larissa Iapichino, mentre gli azzurri nei 3000 siepi, nei 1500 ci sarà Ludovica Cavalli. Il sipario si chiude con lo spettacolo delle staffette 4x400. L'Italia ha portato in finale sia quella femminile che la maschile, quest'ultima con il nuovo record italiano e dei campionati firmato in semifinale. Pensare a una medaglia per chiudere in bellezza è lecito. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo ad Andrea Dalla Valle. Ed è grande Italia anche nella ginnastica ritmica. Nell'ultima giornata dei mondiali una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Siamo al nuoto, l'ultima giornata degli europei di Parigi si apre ancora nel segno di Sara Curtis, che in apertura di staffetta sigla il nuovo record nazionale dei 100 d'orso. La 4% mista femminile conquista il pass per la finale di oggi pomeriggio con il miglior crono. Avanza anche la 4% mista maschile, ma con il terzo tempo. Simona Quadarella conquista il passo per la finale dei 400 stile con il terzo crono. Dopo i 2 ori negli 800 e 1500, la romana andrà a caccia della tripletta. Grande attesa anche per le finali di Thomas Cecona nei 100 d'orso e di Benedetta Pilato nei 50 rana. Il calcio mercato, Juventus e Bologna hanno definito gli ultimi dettagli formali per il trasferimento di Lukumi a Bologna. Oggi visite mediche per il difensore colombiano. Operazione da 20 milioni di euro più bonus. I bianconeri ci riprovano intanto per il Dibu Martinez, anche anche se in questo momento non ci sono segnali di riapertura da parte dell'argentino. Operazione ovviamente legata all'eventuale trasferimento di Suzuki all'Aston Villa. Vicario resta in attesa. L'Inter ha ufficializzato Spence, che arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L'inglese ha firmato un contratto di 5 anni e 3 milioni più bonus a stagione. La Roma ha dato l'impasse su Rodrigo Mora, valuta anche altri profili. In lista ci sono Fofana, classe 2005 del Lione, e Nkunku, che è in uscita dal Milan e con il quale c'è già stato un contatto. In casa Napoli si lavora invece per sbloccare la trattativa Badiashile. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ok di De Laurentiis ai bonus aggiuntivi chiesti dal Chelsea al prestito oneroso per sbloccare definitivamente la trattativa. Tennis, domenica con tre azzurri protagonisti a Cincinnati, debutto per Musetti contro il tedesco Altmaier. Tornano in campo anche Sonego e Stefanini. Salutano intanto Cincinnati, Berrettini, Darderi, Arnaldi e Bellucci. Fuori all'esordio anche Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Meteo.
6: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dell'atletica. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne, argento individuale al collo di Pietro Riva.
10: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
8: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
11: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
8: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
4: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano, nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree, l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
12: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico a giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
13: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 15 e due minuti.
13: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con il Medio Oriente. L'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran, respingendo le rivendicazioni di Donald Trump. Intanto Israele intensifica i raid nel sud del Libano, almeno 11 morti e 19 feriti. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso anche altri comandanti di Hezbollah. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus e Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
14: E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
0: Grave aggressione a Barcellona ad un italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario del Trevigiano, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico con lesioni cerebrali. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe stato aggredito fuori da un locale da una dozzina di ragazzi. Colpito violentemente alla nuca, ha perso conoscenza. Ferito anche un amico intervenuto per difenderlo. Il movente è ancora da chiarire, mentre la polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I legali di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, presenteranno nei prossimi giorni una nuova richiesta di riesame delle misure cautelari e valutano un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni passaggi giudicati fumosi dai magistrati. La difesa sostiene inoltre che dagli atti risulterebbe che lo stesso Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta.
0: Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia, oggi l'anticiclone mantiene temperature elevate con punte di 36-38 gradi soprattutto al centro-sud. Da queste ore però una perturbazione atlantica comincerà a interessare il nord, portando temporali un primo calo termico. Tra lunedì e martedì l'aria più fresca si estenderà progressivamente al resto della penisola, mettendo fine alla lunga fase di caldo africano.
1: E il caldo record cambia le abitudini dei vacanzieri e premia la montagna. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, nel weekend di Ferragosto le località montane italiane registrano circa 1,6 milioni di presenze. Per l'intero mese di agosto sono previsti 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Agosto diventa così il mese più importante per il turismo montano, superando ormai anche i picchi della tradizionale stagione invernale.
0: Veniamo allo sport. L'Italia difende dalla Gran Bretagna il primato del medagliere agli Europei di Atletica di Birmingham. Questa mattina Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, mentre l'Italia femminile ha centrato il secondo posto nella classifica squadre. Nell'ultima giornata di gare le speranze azzurre di arricchire ulteriormente il bottino sono affidate soprattutto alla rissa Iapichino, impegnata nella finale del salto in lungo. Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
13: Meteo.
6: progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 15 e 8 minuti.
13: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con il Medio Oriente. L'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran, respingendo le rivendicazioni di Donald Trump. Intanto Israele intensifica i raid nel sud del Libano, almeno 11 morti e 19 feriti. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso anche altri comandanti di Hezbollah. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus e Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
14: E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
0: Grave aggressione a Barcellona, dove un italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario del Trevigiano, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico con lesioni cerebrali. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe stato aggredito fuori da un locale da una dozzina di ragazzi. Colpito violentemente alla nuca, ha perso conoscenza. Ferito anche un amico intervenuto per difenderlo. Il momento è ancora da chiarire, mentre la polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I legali di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, presenteranno nei prossimi giorni una nuova richiesta di riesame delle misure cautelari e valutano un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni passaggi giudicati fumosi dai magistrati. La difesa sostiene inoltre che dagli atti risulterebbe che lo stesso Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta.
0: Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia, oggi l'anticiclone mantiene temperature elevate con punte di 36-38 gradi soprattutto al centro-sud. Da queste ore però una perturbazione atlantica comincerà a interessare il nord, portando temporali e un primo calo termico. Tra lunedì e martedì l'aria più fresca si estenderà progressivamente al resto della penisola, mettendo fine alla lunga fase di caldo africano.
1: E il caldo record cambia le abitudini dei vacanzieri e premia la montagna. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, nel weekend di Ferragosto le località montane italiane registrano circa 1,6 milioni di presenze. Per l'intero mese di agosto sono previsti 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Agosto diventa così il mese più importante per il turismo montano, superando ormai anche i picchi della tradizionale stagione invernale.
0: Veniamo allo sport. L'Italia difende dalla Gran Bretagna il primato del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Questa mattina Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, mentre l'Italia femminile ha centrato il secondo posto nella classifica squadre. Nell'ultima giornata di gare le speranze azzurre di arricchire ulteriormente il bottino sono affidate soprattutto alla rissa Iapichino, impegnata nella finale del salto in lungo. Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
13: Meteo.
6: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
6: Sono le 15 e 35 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo, tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Basker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto, tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con il Medio Oriente. L'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran, respingendo le rivendicazioni di Donald Trump. Intanto Israele intensifica i raid nel sud del Libano, almeno 11 morti e 19 feriti. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso anche altri comandanti di Hezbollah. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus e Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
12: E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
10: Grave aggressione a Barcellona ad un italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario del Trevigiano, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico con lesioni cerebrali. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe stato aggredito fuori da un locale da una dozzina di ragazzi. Colpito violentemente alla nuca, ha perso conoscenza. Ferito anche un amico intervenuto per difenderlo. Il movente è ancora da chiarire, mentre la polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori.
11: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I legali di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, presenteranno nei prossimi giorni una nuova richiesta di riesame delle misure cautelari e valutano un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni passaggi giudicati fumosi dai magistrati. La difesa sostiene inoltre che dagli atti risulterebbe che lo stesso Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta.
10: Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia, oggi l'anticiclone mantiene temperature elevate con punte di 36-38 gradi soprattutto al centro-sud. Da queste ore però una perturbazione atlantica comincerà a interessare il nord portando temporali un primo calo termico. Tra lunedì e martedì l'aria più fresca si estenderà progressivamente al resto della penisola mettendo fine alla lunga fase di caldo africano.
11: E il caldo record cambia le abitudini dei vacanzieri e premia la montagna. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, nel weekend di Ferragosto le località montane italiane registrano circa 1,6 milioni di presenze. Per l'intero mese di agosto sono previsti 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Agosto diventa così il mese più importante per il turismo montano, superando ormai anche i picchi della tradizionale stagione invernale.
10: Veniamo allo sport, l'Italia difende dalla Gran Bretagna il primato del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Questa mattina Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, mentre l'Italia femminile ha centrato il secondo posto nella classifica squadre. Nell'ultima giornata di gare le speranze azzurre di arricchire ulteriormente il bottino sono affidate soprattutto alla rissa Iapichino, impegnata nella finale del salto in lungo. Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: Meteo.
9: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Viabilità.
13: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 15:00.

0: respingendo le rivendicazioni di Donald Trump. Intanto Israele intensifica i raid nel sud del Libano, almeno 11 morti e 19 feriti. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso anche altri comandanti di Hezbollah. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus e Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
1: E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Grave aggressione a Barcellona, dove un italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario del Trevigiano, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico con lesioni cerebrali. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe stato aggredito fuori da un locale da una dozzina di ragazzi. Colpito violentemente alla nuca, ha perso conoscenza. Ferito anche un amico intervenuto per difenderlo. Il momento è ancora da chiarire, mentre la polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori.
0: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I legali di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, presenteranno nei prossimi giorni una nuova richiesta di riesame delle misure cautelari e valutano un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni passaggi giudicati fumosi dai magistrati. La difesa sostiene inoltre che dagli atti risulterebbe che lo stesso Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta.
2: Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia, oggi l'anticiclone mantiene temperature elevate con punte di 36-38 gradi soprattutto al centro-sud. Da queste ore però una perturbazione atlantica comincerà a interessare il nord portando temporali un primo calo termico. Tra lunedì e martedì l'aria più fresca si estenderà progressivamente al resto della penisola mettendo fine alla lunga fase di caldo africano.
0: E il caldo record cambia le abitudini dei vacanzieri e premia la montagna. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, nel weekend di Ferragosto le località montane italiane registrano circa 1,6 milioni di presenze. Per l'intero mese di agosto sono previsti 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Agosto diventa così il mese più importante per il turismo montano, superando ormai anche i picchi della tradizionale stagione invernale.
2: Veniamo allo sport. L'Italia difende dalla Gran Bretagna il primato del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Questa mattina Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, mentre l'Italia femminile ha centrato il secondo posto nella classifica squadre. Nell'ultima giornata di gare le speranze azzurre di arricchire ulteriormente il bottino sono affidate soprattutto alla rissa Iapichino, impegnata nella finale del salto in lungo. Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.

0: Sono le 15 e 55 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente. L'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran, respingendo le rivendicazioni di Donald Trump. Intanto Israele intensifica i raid nel sud del Libano, almeno 11 morti e 19 feriti. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso anche altri comandanti di Hezbollah. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus e Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
3: E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Grave aggressione a Barcellona ad un italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario del Trevigiano, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico con lesioni cerebrali. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe stato aggredito fuori da un locale da una dozzina di ragazzi. Colpito violentemente alla nuca, ha perso conoscenza, ferito anche un amico intervenuto per difenderlo. Il momento è ancora da chiarire, mentre la polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I legali di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, presenteranno nei prossimi giorni una nuova richiesta di riesame delle misure cautelari e valutano un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni passaggi giudicati fumosi dai magistrati. La difesa sostiene inoltre che dagli atti risulterebbe che lo stesso Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta.
1: Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia, oggi l'anticiclone mantiene temperature elevate con punte di 36-38 gradi soprattutto al centro-sud. Da queste ore però una perturbazione atlantica comincerà a interessare il nord portando temporali un primo calo termico. Tra lunedì e martedì l'aria più fresca si estenderà progressivamente al resto della penisola mettendo fine alla lunga fase di caldo africano.
2: E il caldo record cambia le abitudini dei vacanzieri e premia la montagna. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, nel weekend di Ferragosto le località montane italiane registrano circa 1,6 milioni di presenze. Per l'intero mese di agosto sono previsti 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Agosto diventa così il mese più importante per il turismo montano, superando ormai anche i picchi della tradizionale stagione invernale.
1: Veniamo allo sport. L'Italia difende dalla Gran Bretagna il primato del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Questa mattina Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, mentre l'Italia femminile ha centrato il secondo posto nella classifica squadre. Nell'ultima giornata di gare le speranze azzurre di arricchire ulteriormente il bottino sono affidate soprattutto alla rissa Iapichino, impegnata nella finale del salto in lungo. Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo.
5: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione condizioni di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: GR News.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16.
4: News.
9: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
10: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
9: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
10: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
9: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
10: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
9: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Dietz conquista l'oro nel salto triplo sul gradino più alto del podio, anche Massimo Stanno nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
5: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 7 minuti.
4: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la grave aggressione a Barcellona ai danni di un gruppo di 9 giovani italiani in vacanza. Il più grave è Nicola Maggiotto, di 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico per lesioni cerebrali. Secondo quanto riferito dal padre, il gruppo sarebbe stato assalito all'esterno di un locale, ferito anche un altro giovane intervenuto in difesa dell'amico. La polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori. Si tratta di 2 ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, il genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I 3 sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
1: Si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores in Indonesia. Le vittime sono almeno 51, oltre 100 i feriti e circa 5.000 gli sfollati, mentre proseguono le ricerche dei dispersi tra macerie e frane. Registrate centinaia di scosse di assestamento e una nuova forte scossa a Sumatra, revocata l'allerta tsunami. La Farnesina segue circa 500 italiani presenti a Flores. Al momento non risultano connazionali tra le vittime.
2: E domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
1: Furto d'arte al Museo regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto i ladri hanno sottratto 4 opere attribuite ad Antonello da Messina, tra cui 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte. 2 opere sono state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo resta chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia per individuare responsabili e recuperare le opere ancora mancanti.
2: E tre persone sono state fermate per l'omicidio di Vito Genovese, il 45enne ucciso a colpi di cacciavite davanti al garage di famiglia nel quartiere Zen di Palermo. Si tratta di due ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, Genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I tre sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne, rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
1: Lo sport Italia ancora protagonista agli europei. Nell'atletica Birmingham, Pietro Riva conquista l'argento nella maratona, mentre le azzurre sono seconde nella classifica squadre. L'Italia prova a difendere il primato nel medagliere, con la rissa Iapichino tra le ultime speranze di podio. Nel nuoto a Parigi, Sara Cortis firma il record italiano nei 100 dorso e trascina la 4% mista in finale. Avanti anche la staffetta maschile, Simona Quadarella nei 400 stile libero.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Meteo.
5: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Sono le 16 e 20 minuti.
1: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Mentre il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto sarà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
1: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
2: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
1: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo sul gradino più alto del podio, anche Massimo Stanno nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nei 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
4: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 26 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la grave aggressione a Barcellona ai danni di un gruppo di 9 giovani italiani in vacanza. Il più grave è Nicola Maggiotto, di 21 anni, di Asolo, nel Trevigiano, ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico per lesioni cerebrali. Secondo quanto riferito dal padre, il gruppo sarebbe stato assalito all'esterno di un locale, ferito anche un altro giovane intervenuto in difesa dell'amico. La polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori. Si tratta di 2 ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, il genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I 3 sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
6: Si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores in Indonesia. Le vittime sono almeno 51, oltre 100 i feriti e circa 5.000 gli sfollati, mentre proseguono le ricerche dei dispersi tra macerie e frane. Registrate centinaia di scosse di assestamento e una nuova forte scossa a Sumatra, revocata l'allerta tsunami. La Farnesina segue circa 500 italiani presenti a Flores. Al momento non risultano nazionali tra le vittime.
7: E domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
6: Furto d'arte al Museo Regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto i ladri hanno sottratto 4 opere attribuite ad Antonello da Messina, tra cui 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte. 2 opere sono state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo resta chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia per individuare i responsabili e recuperare le opere ancora mancanti.
7: E 3 persone sono state fermate per l'omicidio di Vito Genovese, il 45enne ucciso a colpi di cacciavite davanti al garage di famiglia nel quartiere Zena di Palermo. Si tratta di 2 ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, Genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I 3 sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
6: Lo sport: Italia ancora protagonista agli europei. Nell'atletica Birmingham Pietro Riva conquista l'argento nella maratona mentre le azzurre sono seconde nella classifica squadre. L'Italia prova a difendere il primato nel medagliere con la rissa Iapichino tra le ultime speranze di podio. Nel nuoto a Parigi Sara Cortis firma il record italiano nei 100 dorso e trascina la 4% mista in finale. Avanti anche la staffetta maschile, Simona Quadarella nei 400 stile libero.
7: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo.
4: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 16 e 35 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione ed all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo, tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Busker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto, tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
7: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
8: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le 2 figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
7: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 chilometri da Foz di Novo, ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
8: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto. certo colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
7: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
8: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
7: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo sul gradino più alto del podio, anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
9: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
10: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fort

0: 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 44 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la grave aggressione a Barcellona ai danni di un gruppo di 9 giovani italiani in vacanza. Il più grave è Nicola Maggiotto, di 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico per lesioni cerebrali. Secondo quanto riferito dal padre, il gruppo sarebbe stato assalito all'esterno di un locale, ferito anche un altro giovane intervenuto in difesa dell'amico. La polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori. Si tratta di 2 ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I 3 sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
3: Si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores in Indonesia. Le vittime sono almeno 51, oltre 100 i feriti e circa 5.000 gli sfollati, mentre proseguono le ricerche dei dispersi tra macerie e frane. Registrate centinaia di scosse di assestamento e una nuova forte scossa a Sumatra. Revocata l'allerta tsunami, la Farnesina segue circa 500 italiani presenti a Flores. Al momento non risultano connazionali tra le vittime.
4: E domenica di Ferragosto da Bollino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
3: Furto d'arte al Museo regionale di Messina nella serata di Ferragosto. I ladri hanno sottratto 4 opere attribuite ad Antonello da Messina, tra cui 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte. 2 opere sono state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo resta chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia per individuare i responsabili e recuperare le opere ancora mancanti.
4: E 3 persone sono state fermate per l'omicidio di Vito Genovese, il 45enne ucciso a colpi di cacciavite davanti al garage di famiglia nel quartiere Zen di Palermo. Si tratta di 2 ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, Genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I 3 sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
3: Lo sport, Italia ancora protagonista agli europei. Nell'atletica Birmingham Pietro Riva conquista l'argento nella maratona mentre le azzurre sono seconde nella classifica squadre. L'Italia prova a difendere il primato nel medagliere con la rissa Iapichino tra le ultime speranze di podio. Nel nuoto a Parigi Sara Cortis firma il record italiano nei 100 dorso e trascina la 4% mista in finale. Avanti anche la staffetta maschile Simona Quadarella nei 400 stile libero.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Meteo.
5: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per la

Ora in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.

0: alle 16:56.
1: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Mentre il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
1: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
2: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
1: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo sul gradino più alto del podio, anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nei 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Radio GR News.
0: Sono le 17.
3: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, Kryvyi Rih e Kremenchuk. Secondo Zelensky si registrano vittime e numerosi feriti. Kiev ha risposto con un maxi attacco di droni contro Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni hub logistici. Tensione anche in Romania, dove un F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese e ritenuto di probabile origine russa.
5: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
4: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, la 46enne brutalmente picchiata e abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Il compagno 42enne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania ed è ora interrogato dagli investigatori. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, non esclude al momento nessuna pista.
5: La cronaca: ricerca in corso al largo di Porto Venere nello Spezzino per un ragazzo di 21 anni disperso in mare dalla sera di Ferragosto. Il giovane era su un gommone noleggiato con 4 amici quando, durante una brusca virata, sarebbe stato sbalzato in acqua insieme a un altro ragazzo subito recuperato. Una 50ina di soccorritori con imbarcazioni ed elicotteri stanno perlustrando il tratto di mare tra il Golfo della Spezia e le Cinque.
4: Voltiamo pagina, si avvicina la svolta dopo settimane di caldo e afa sull'Italia. Già oggi primi temporali al nord, mentre da lunedì 17 agosto una perturbazione porterà fenomeni anche intensi e un progressivo calo delle temperature. Il maltempo ha intanto fermato anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo.
5: Calcio: proseguono i 32esimi di Coppa Italia dopo le qualificazioni di Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia e Torino. Oggi sono in programma altre 4 sfide. Alle 18 Frosinone, Juve Stabia, alle 18.30 Genoa Ascoli, mentre in serata si giocano Verona Virtus Entella alle 20.45 e Lazio Mantova alle 21.15. I 32esimi si concluderanno domani, prima dei 16esimi di settembre.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
6: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 5 minuti.
3: News.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione Clamoroso Furto d'Arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 chilometri da Foz di Novo, ad una profondità di 10 chilometri. Mentre il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto sarà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
1: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
2: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
1: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo, sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nei 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
6: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0-550 al chilometro 1-650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: sono le 17 e 18 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, Kryvyi Rih e Kremenchuk. Secondo Zelensky si registrano vittime e numerosi feriti. Kiev ha risposto con un maxi attacco di droni contro Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni hub logistici. Tensione anche in Romania, dove un F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese ritenuto di probabile origine russa.
1: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, la 46enne brutalmente picchiata e abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Il compagno 42enne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania ed è ora interrogato dagli investigatori. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, non esclude al momento nessuna pista.
1: La cronaca: ricerca in corso al largo di Porto Venere nello Spezzino per un ragazzo di 21 anni disperso in mare dalla sera di Ferragosto. Il giovane era su un gommone noleggiato con quattro amici quando, durante una brusca virata, sarebbe stato sbalzato in acqua insieme a un altro ragazzo subito recuperato. Una cinquantina di soccorritori con imbarcazioni ed elicotteri stanno perlustrando il tratto di mare tra il Golfo della Spezia e le Cinque.
2: Voltiamo pagina, si avvicina la svolta dopo settimane di caldo e afa sull'Italia. Già oggi primi temporali al nord, mentre da lunedì 17 agosto una perturbazione porterà fenomeni anche intensi e un progressivo calo delle temperature. Il maltempo ha intanto fermato anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo.
1: Calcio: proseguono i 32esimi di Coppa Italia dopo le qualificazioni di Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia e Torino. Oggi sono in programma altre 4 sfide: alle 18 Frosinone, Juve, Stabia, alle 18:30 Genoa, Ascoli, mentre in serata si giocano Verona, Virtus, Entella alle 20:45 e Lazio, Mantova alle 21:15. I 32esimi si concluderanno domani, prima dei 16esimi di settembre.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
4: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 23 minuti.
3: News.
6: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina nella serata di ieri. Alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
7: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
6: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Mentre il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
7: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto sarà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
6: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
7: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
6: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo sul gradino più alto del podio, anche Massimo Stanno nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
4: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

at the bottom of

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 17:34.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Basker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, Kryvyi Rih e Kremenchuk. Secondo Zelensky si registrano vittime e numerosi feriti. Kiev ha risposto con un maxi attacco di droni contro Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni hub logistici. Tensione anche in Romania, dove un F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese ritenuto di probabile origine russa.
8: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone ha inoltre condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
9: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, la 46enne brutalmente picchiata e abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Il compagno, 42enne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania ed è ora interrogato dagli investigatori. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, non esclude al momento nessuna pista.
8: La cronaca: ricerca in corso al largo di Porto Venere nello Spezzino per un ragazzo di 21 anni disperso in mare dalla sera di Ferragosto. Il giovane era su un gommone noleggiato con 4 amici quando, durante una brusca virata, sarebbe stato sbalzato in acqua insieme a un altro ragazzo subito recuperato. Una 50ina di soccorritori con imbarcazioni ed elicotteri stanno perlustrando il tratto di mare tra il Golfo della Spezia e le Cinque.
9: Voltiamo pagina, si avvicina la svolta dopo settimane di caldo e afa sull'Italia. Già oggi primi temporali al nord, mentre da lunedì 17 agosto una perturbazione porterà fenomeni anche intensi e un progressivo calo delle temperature. Il maltempo ha intanto fermato anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo.
8: Calcio, proseguono i 32esimi di Coppa Italia dopo le qualificazioni di Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia e Torino. Oggi sono in programma altre 4 sfide. Alle 18 Frosinone, Juve Stabia, alle 18.30 Genoa Ascoli, mentre in serata si giocano Verona Virtus Entella alle 20.45 e Lazio Mantova alle 21.15. I 32esimi si concluderanno domani, prima dei 16esimi di settembre.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
4: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 17 e 41 minuti.
5: News.
11: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
12: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
11: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Mentre il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
12: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto sarà aperto. certo colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia

0: Tanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
1: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
0: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo sul gradino più alto del podio, anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nei 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.

0: Sono le 17 e 55 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, Kryvyi Rih e Kremenchuk. Secondo Zelensky si registrano vittime e numerosi feriti. Kiev ha risposto con un maxi attacco di droni contro Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni hub logistici. Tensione anche in Romania, dove un F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese ritenuto di probabile origine russa.
2: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
3: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, la 46enne brutalmente picchiata e abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Il compagno 42enne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania ed è ora interrogato dagli investigatori. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, non esclude al momento nessuna pista.
2: La cronaca: ricerca in corso al largo di Porto Venere nello Spezzino per un ragazzo di 21 anni disperso in mare dalla sera di Ferragosto. Il giovane era su un gommone noleggiato con 4 amici quando, durante una brusca virata, sarebbe stato sbalzato in acqua insieme a un altro ragazzo subito recuperato. Una cinquantina di soccorritori con imbarcazioni ed elicotteri stanno perlustrando il tratto di mare tra il Golfo della Spezia e le Cinque.
3: Voltiamo pagina, si avvicina la svolta dopo settimane di caldo e afa sull'Italia. Già oggi primi temporali al nord, mentre da lunedì 17 agosto una perturbazione porterà fenomeni anche intensi e un progressivo calo delle temperature. Il maltempo ha intanto fermato anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo.
2: Calcio: proseguono i 32esimi di Coppa Italia dopo le qualificazioni di Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia e Torino. Oggi sono in programma altre 4 sfide. Alle 18 Frosinone, Juve Stabia, alle 18.30 Genoa Ascoli, mentre in serata si giocano Verona Virtus Entella alle 20.45 e Lazio Mantova alle 21.15. I 32esimi si concluderanno domani, prima dei 16esimi di settembre.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18.
1: News.
6: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
7: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
6: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
7: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto sarà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
6: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
1: Meteo.
4: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 5 minuti.
1: sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pietro Riva ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona agli europei di atletica di Birmingham. Un grande traguardo per l'azzurro, convinto che questo risultato sarebbe arrivato. Argento anche per la maratona femminile a squadre, che ha chiuso dietro alla Gran Bretagna. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo e non solo. Intanto l'Italia ha concluso i mondiali di ginnastica ritmica con due medaglie e un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il merito è di Sofia Raffaeli, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale con l'annesso tagliando per la rassegna a 5 cerchi. Ultimo giorno di gare a Parigi per il nuoto, grande attesa per le finali di Thomas Chacon nei 100 d'orso, di Benedetta Pilato nei 50 nana, di Simona Quadarella nei 400 stile e delle staffette 4x100 miste a squadre, sia uomini che donne. Intanto c'è da celebrare una Sala Cortis ancora da record, anche se questa volta virtuale. Azzurra ha stabilito un 58,72 nella prima frazione a dorso della batteria della staffetta 4x100 misti donne, un tempo che le avrebbe permesso di lottare per una medaglia anche in questa gara a livello individuale. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
8: Sicuramente è una gara che ho allenato per forza di cose per il 50 e quindi sono molto contenta del record, perché sapevo di averlo nelle corde, quindi sono contenta.
2: Il calcio: John Lucumi è arrivato a Torino per le visite mediche con la Juventus, un obiettivo fortemente voluto dai bianconeri, che avevano avviato i contatti col Bologna inizio giugno per poi trovare l'accordo nei giorni scorsi sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Intanto i bianconeri tornano sul portiere col passaggio di Suzuki all'Aston Villa. Avrebbero fatto un nuovo tentativo per il Dibu Martinez, contatti avviati anche se la pista al momento rimane difficile. Il tennis: quarta giornata al Cincinnati Open e una domenica dedicata al secondo turno nella parte bassa del tabellone maschile con l'esordio di Lorenzo Musetti. Reduce dal terzo turno a Montreal, il cararino debutterà contro il tedesco Altmaier, numero 65 al mondo. Spazio anche a Lorenzo Sonego, che 3 anni dopo l'ultima volta ritrova Francis Tiafoe. In campo femminile invece c'è Lucrezia Stefanini, che se la vedrà con la ceca Marie Buzkova. Ciclismo: parla francese, la 29esima edizione della Classica di Amburgo, nell'atteso sprint finale è Paul Magnier ad imporsi con autorità, centrando la 31esima vittoria della sua carriera, ma soprattutto confermandosi come uno dei migliori velocisti del 2026. C'è delusione invece per Jonathan Milan, che si è staccato sullo strappo finale, non potendo così giocarsi le sue carte allo sprint. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
4: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Sono le 18 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri: si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Le vittime sono salite ad almeno 53, mentre migliaia di persone sono rimaste senza casa. Sull'isola di Flores, tra le zone più colpite, risultano circa 700 italiani assistiti dalla Farnesina. Gli aeroporti sono operativi, ma la forte richiesta rende difficile trovare i posti sui voli. Intanto continuano le ricerche tra le macerie e le frane, mentre sono state registrate quasi 1000 scosse di assestamento.
1: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone ha inoltre condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
2: E grave aggressione a Barcellona ai danni di 9 giovani italiani in vacanza. Il più grave è Nicolò Maggiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico per lesioni cerebrali. Secondo la ricostruzione degli amici, il gruppo sarebbe stato assalito all'uscita di un locale, ferito anche un altro italiano intervenuto in difesa del 21enne. La polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori e chiarire il movente.
1: Clamoroso furto al Museo regionale di Messina, dove nella serata di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio e una tavola bifronte custodita in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta e gli investigatori stanno ascoltando i custodi. L'allarme avrebbe funzionato e le telecamere avrebbero ripreso il colpo. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un furto su commissione destinato al mercato nero dell'arte.
2: Domenica di Ferragosto, da Bollino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto in serata. Sul fronte meteo, ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
1: Lo sport: ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista su due fronti. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie compilato Razzetti, Cecconne e Quadarella, oltre le due staffette 4% misti. Nell'atletica Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino nel lungo e sulle staffette 4x400. L'Italia punta a chiudere la rassegna difendendo il primato nel medagliere. A Siena, rinviata domani sera al palio a causa della pioggia, la decisione del comune, dopo che un temporale si è abbattuto sulla pista di tuffo per la corsa di cavalli di Piazza del Campo, rendendola impraticabile.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 22 minuti.
1: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pietro Riva ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona agli europei di atletica di Birmingham. Un grande traguardo per l'azzurro, convinto che questo risultato sarebbe arrivato. Argento anche per la maratona femminile a squadre, che ha chiuso dietro alla Gran Bretagna. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo e non solo. Intanto l'Italia ha concluso i mondiali di ginnastica ritmica con 2 medaglie e un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il merito è di Sofia Raffaeli, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale con l'annesso tagliando per la rassegna 5 cerchi. Ultimo giorno di gare a Parigi per il nuoto, grande attesa per le finali di Thomas Chacon nei 100 dorso, di Benedetta Pilato nei 50 nana, di Simona Quadarella nei 400 stile e delle staffette 4x100 misti a squadre, sia uomini che donne. Intanto c'è da celebrare una Sala Cortis ancora da record, anche se questa volta virtuale. Azzurra ha stabilito un 58,72 nella prima frazione a dorso della batteria della staffetta 4x100 misti donne, un tempo che le avrebbe permesso di lottare per una medaglia anche in questa gara a livello individuale. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
5: Sicuramente è una gara che ho allenato per forza di cose per il 50 e quindi sono molto contenta del record, perché sapevo di averlo nelle corde, quindi sono contenta.
1: Il calcio: John Lucumi è arrivato a Torino per le visite mediche con la Juventus, un obiettivo fortemente voluto dai bianconeri, che avevano avviato i contatti col Bologna inizio giugno per poi trovare l'accordo nei giorni scorsi sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Intanto i bianconeri tornano sul portiere col passaggio di Suzuki all'Aston Villa. Avrebbero fatto un nuovo tentativo per il Dibu Martinez. Contatti avviati, anche se la pista al momento rimane difficile. Il tennis: quarta giornata al Cincinnati Open e una domenica dedicata al secondo turno nella parte bassa del tabellone maschile con l'esordio di Lorenzo Musetti. Reduce dal terzo turno a Montreal, il cararino debutterà contro il tedesco Altmaier, numero 65 al mondo. Spazio anche a Lorenzo Sonego, che 3 anni dopo l'ultima volta ritrova Francis Tiafoe. In campo femminile invece c'è Lucrezia Stefanini, che se la vedrà con la ceca Marie Buzkova. Ciclismo: parla francese, la 29esima edizione della Classica di Amburgo, nell'atteso sprint finale è Paul Magnier ad imporsi con autorità, centrando la 31esima vittoria della sua carriera, ma soprattutto confermandosi come uno dei migliori velocisti del 2026. C'è delusione invece per Jonathan Milan, che si è staccato sullo strappo finale, non potendo così giocarsi le sue carte allo sprint. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Meteo.
3: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News.
10: Sono le 18 e 28 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione ed all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa d'Ira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo, tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Basker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto, tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
12: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
13: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le 2 figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
12: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 chilometri da Fos di Novo, ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
13: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
12: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
6: Meteo.
3: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 18 e 35 minuti.
6: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pietro Riva ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona agli europei di atletica di Birmingham. Un grande traguardo per l'azzurro, convinto che questo risultato sarebbe arrivato. Argento anche per la maratona femminile a squadre, che ha chiuso dietro alla Gran Bretagna nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo e non solo. Intanto l'Italia ha concluso i mondiali di ginnastica ritmica con 2 medaglie e un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il merito è di Sofia Raffaeli, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale con l'annesso tagliando per la rassegna 5 cerchi. Ultimo giorno di gare a Parigi per il nuoto, grande attesa per le finali di Thomas Ceccon nei 100 dorso, di Benedetta Pilato nei 50 nana, di Simona Quadarella nei 400 stile e delle staffette 4x100 miste a squadre, sia uomini che donne. Intanto c'è da celebrare una Sara Cortis ancora da record, anche se questa volta virtuale. Azzurra ha stabilito un 58,72 nella prima frazione a dorso della batteria della staffetta 4x100 misti donne, un tempo che le avrebbe permesso di lottare per una medaglia anche in questa gara a livello individuale. Sentiamo la microfoni di Sky Sport.
5: Sicuramente è una gara che ho allenato per forza di cose per il 50 e quindi sono molto contenta del record perché sapevo di averlo nelle corde, quindi sono contenta.
1: Il calcio, John Lucumi è arrivato a Torino per le visite mediche con la Juventus, un obiettivo fortemente voluto dai bianconeri che avevano avviato i contatti col Bologna inizio giugno per poi trovare l'accordo nei giorni scorsi sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Intanto i bianconeri tornano sul portiere col passaggio di Suzuki all'Aston Villa, avrebbero fatto un nuovo tentativo per il Dibu Martinez, contatti avviati anche se la pista al momento rimane difficile. Il tennis, quarta giornata al Cincinnati Open e una domenica dedicata al secondo turno nella parte bassa del tabellone maschile con l'esordio di Lorenzo Musetti. Reduce dal terzo turno a Montreal, il cararino debutterà contro il tedesco Altmaier, numero 65 al mondo. Spazio anche a Lorenzo Sonego che 3 anni dopo l'ultima volta ritrova Francis Tiafoe. In campo femminile invece c'è Lucrezia Stefanini che se la vedrà con la ceca Marie Buzkova. Ciclismo, parla francese, la 29esima edizione della classica di Amburgo nell'atteso sprint finale è Paul Magnier ad imporsi con autorità centrando la 31esima vittoria della sua carriera ma soprattutto confermandosi come uno dei migliori velocisti del 2026. C'è delusione invece per Jonathan Milan che si è staccato sullo strappo finale non potendo così giocarsi le sue carte allo sprint. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Meteo.
3: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pietro Riva ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona agli europei di atletica di Birmingham. Un grande traguardo per l'azzurro, convinto che questo risultato sarebbe arrivato. Argento anche per la maratona femminile a squadre, che ha chiuso dietro alla Gran Bretagna nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo e non solo. Intanto l'Italia ha concluso i mondiali di ginnastica ritmica con 2 medaglie e un pass per le Olimpiadi di Los Angeles.

0: Angeles 2028. Il merito è di Sofia Raffaeli, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale con l'annesso tagliando per la rassegna 5 cerchi. Ultimo giorno di gare a Parigi per il nuoto, grande attesa per le finali di Thomas Chacon nei 100 d'orso, di Benedetta Pilato nei 50 nana, di Simona Quadarella nei 400 stile e delle staffette 4x100 misti a squadre, sia uomini che donne. Intanto c'è da celebrare una Sara Cortis ancora da record, anche se questa volta virtuale. Azzurra ha stabilito un 58,72 nella prima frazione a dorso della batteria della staffetta 4x100 misti donne, un tempo che le avrebbe permesso di lottare per una medaglia anche in questa gara a livello individuale. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Sicuramente è una gara che ho allenato per forza di cose per il 50 e quindi sono molto contenta del record perché sapevo di averlo nelle corde, quindi sono contenta.
0: Il calcio, John Lucumi è arrivato a Torino per le visite mediche con la Juventus, un obiettivo fortemente voluto dai bianconeri che avevano avviato i contatti col Bologna inizio giugno per poi trovare l'accordo nei giorni scorsi sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Intanto i bianconeri tornano sul portiere col passaggio di Suzuki alla Aston Villa, avrebbero fatto un nuovo tentativo per il Dibu Martinez, contatti avviati anche se la pista al momento rimane difficile. Il tennis, quarta giornata al Cincinnati Open e una domenica dedicata al secondo turno nella parte bassa del tabellone maschile con l'esordio di Lorenzo Musetti. Reduce dal terzo turno a Montreal, il cararino debutterà contro il tedesco Altmaier, numero 65 al mondo. Spazio anche a Lorenzo Sonego, che 3 anni dopo l'ultima volta ritrova Francis Tiafoe. In campo femminile invece c'è Lucrezia Stefanini che se la vedrà con la ceca Marie Buzkova. Ciclismo, parla francese, la 29esima edizione della Classica di Amburgo nell'atteso sprint finale è Paul Magnier ad imporsi con autorità centrando la 31esima vittoria della sua carriera, ma soprattutto confermandosi come uno dei migliori velocisti del 2026. C'è delusione invece per Jonathan Milan che si è staccato sullo strappo finale, non potendo così giocarsi le sue carte allo sprint. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Meteo. Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 18 e 53 minuti.
4: News.
0: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Le vittime sono salite ad almeno 53, mentre migliaia di persone sono rimaste senza casa. Sull'isola di Flores, tra le zone più colpite, risultano circa 700 italiani assistiti dalla Farnesina. Gli aeroporti sono operativi, ma la forte richiesta rende difficile trovare i posti sui voli. Intanto continuano le ricerche tra le macerie e le frane, mentre sono state registrate quasi 1000 scosse di assestamento.
0: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone ha inoltre condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
6: E grave aggressione a Barcellona, ai danni di 9 giovani italiani in vacanza. Il più grave è Nicolò Maggiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico per lesioni cerebrali. Secondo la ricostruzione degli amici, il gruppo sarebbe stato assalito all'uscita di un locale, ferito anche un altro italiano intervenuto in difesa del 21enne. La polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori e chiarire il movente.
0: Clamoroso furto al Museo regionale di Messina, dove nella serata di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio e una tavola bifronte custodita in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta e gli investigatori stanno ascoltando i custodi. L'allarme avrebbe funzionato e le telecamere avrebbero ripreso il colpo. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un furto su commissione destinato al mercato nero dell'arte.
6: Domenica di Ferragosto da Bollino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
0: Lo sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista su 2 fronti. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Cecconne e Quadarella, oltre le 2 staffette 4% misti. Nell'atletica Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino nel lungo e sulle staffette 4x400. L'Italia punta a chiudere la rassegna difendendo il primato nel medagliere. A Siena, rinviata domani sera al Palio a causa della pioggia, la decisione del comune dopo che un temporale si è abbattuto sulla pista di tuffo per la corsa dei cavalli di Piazza del Campo, rendendola impraticabile.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo.
2: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
7: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
8: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le 2 figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
7: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Fos di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
8: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
7: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 ed un minuto.
4: News.
0: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, dramma sull'A21 Torino-Piacenza. Nel Pavese una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava dormire ma sarebbe stato stroncato da un malore. A Noicattoro nel Barese invece un bambino di 6 anni è stato azzannato da un lupo, ferito al torace e ricoverato in osservazione a Bari. È il terzo bambino aggredito in pochi giorni. Autorizzata la cattura dell'animale. Mentre in Trentino, al lago di Speccheri, una donna di 60 anni è morta annegata dopo essere scivolata durante un'escursione. Inutile il tentativo del figlio, che si è tuffato in acqua per salvarla.
0: 2 casi sotto indagine in Calabria, Trevisacce, nel Cosentino è stato fermato il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Il 42enne è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania. Nel Regino invece è fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito, Franco Fava, 55 anni, durante una lite nella loro abitazione a Stignano. Gli inquirenti devono chiarire se la caduta fatale dell'uomo sia stata accidentale o provocata.
6: E sale ancora la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 morti e 14 feriti. Israele ha inoltre annunciato l'uccisione di 2 alti comandanti di Hezbollah, accusati di pianificare operazioni contro le forze israeliane. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
0: Il meteo, dopo settimane di caldo e afa, cambia lo scenario sull'Italia. Dal lunedì 17 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord, con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord, accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
6: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
0: Sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Cecconne e Quadarella. Nell'atletica a Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Entella e Lazio Mantova.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 19 e 6 minuti.
4: News.
7: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via quattro preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte tre delle cinque tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
8: È giallo a Signano nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
7: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 chilometri da Foz di Novo, ad una profondità di 10 chilometri. Mentre il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
8: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, certo colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
7: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca, dramma sull'A21 Torino-Piacenza. Nel Pavese una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava dormire ma sarebbe stato stroncato da un malore. A Noicattoro nel Barese invece un bambino di 6 anni è stato azzannato da un lupo, ferito al torace e ricoverato in osservazione a Bari. È il terzo bambino aggredito in pochi giorni. Autorizzata la cattura dell'animale, mentre in Trentino al lago di Speccheri una donna di 60 anni è morta annegata dopo essere scivolata durante un'escursione. Inutile il tentativo del figlio che si è tuffato in acqua per salvarla.
2: Due casi sotto indagine in Calabria, Trevisacce, nel Cosentino, è stato fermato il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Il 42enne è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania. Nel Regino invece è fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito, Franco Fava, 55 anni, durante una lite nella loro abitazione a Stignano. Gli inquirenti devono chiarire se la caduta fatale dell'uomo sia stata accidentale o provocata.
1: E sale ancora la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 morti e 14 feriti. Israele ha inoltre annunciato l'uccisione di due alti comandanti di Hezbollah, accusati di pianificare operazioni contro le forze israeliane. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
2: Il meteo dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Dal lunedì 17 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord, accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
1: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
2: Sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Cecconne e Quadarella. Nell'atletica a Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Entella e Lazio Mantova.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
3: News.
6: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
7: È giallo a Signano nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
6: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
7: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto sarà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
6: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni dirette verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 e 33 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 22 al 30 agosto a Corte Emilia, in provincia di Cuneo, si svolge la 72esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Corte Emilia. Si tratta della manifestazione che celebra la regina dell'Alta Langa, la nocciola più buona del mondo, ovvero la Tonda Gentile, che rappresenta una varietà tipica di questa zona. Corte Emilia, piccolo borgo storico dell'Alta Langa, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti, ogni anno dà vita a questo grande evento ricco di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all'enogastronomia piemontese. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove dal 20 al 22 agosto si organizza per il quarto anno consecutivo il Rosa Dira Festival Summer Edition, uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi tra le Dolomiti. Per 3 giorni, infatti, dal tramonto all'alba, il festival accoglie il pubblico in un percorso sonoro continuo, tra DJ set, performance e momenti di condivisione. Invece, domenica 23 agosto, inizia con un'anteprima a Comacchio il Ferrara Busker Festival, una manifestazione internazionale che è anche emblema della musica e dell'arte di strada in Italia. Il festival prosegue fino al 30 agosto, tra le vie e le piazze del centro storico della città. Infine, spostandoci a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, vi ricordiamo il concerto di Fiorella Mannoia, che il 20 agosto farà tappa con il suo tour Anime Salve, Fiorella canta Fossati e De André nella località calabrese. Il concerto è organizzato nell'ambito dell'Arcella Open Festival e si propone di portare musica dal vivo e spettacoli in uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, valorizzando così questo territorio attraverso grandi appuntamenti culturali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca, dramma sull'A21 Torino-Piacenza. Nel Pavese una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava dormire ma sarebbe stato stroncato da un malore. A Noicattoro nel Barese invece un bambino di 6 anni è stato azzannato da un lupo, ferito al torace e ricoverato in osservazione a Bari. È il terzo bambino aggredito in pochi giorni. Autorizzata la cattura dell'animale, mentre in Trentino al lago di Speccheri una donna di 60 anni è morta annegata dopo essere scivolata durante un'escursione. Inutile il tentativo del figlio che si è tuffato in acqua per salvarla.
7: 2 casi sotto indagine in Calabria, Trevisacce, nel Cosentino, è stato fermato il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Il 42enne è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania. Nel Regino invece è fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito, Franco Fava, 55 anni, durante una lite nella loro abitazione a Stignano. Gli inquirenti devono chiarire se la caduta fatale dell'uomo sia stata accidentale o provocata.
6: E sale ancora la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 morti e 14 feriti. Israele ha inoltre annunciato l'uccisione di 2 alti comandanti di Hezbollah, accusati di pianificare operazioni contro le forze israeliane. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
7: Il meteo, dopo settimane di caldo e afa, cambia lo scenario sull'Italia. Dal lunedì 17 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord, con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord, accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
6: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
7: Sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Ceccon e Quadarella. Nell'atletica a Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Entella e Lazio Mantova.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 40 minuti.
4: News.
10: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via quattro preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte tre delle cinque tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
11: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
10: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Fos di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
11: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
10: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
4: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località

0: Sono le 19 e 52 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, dramma sull'A21 Torino-Piacenza. Nel Pavese una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava dormire ma sarebbe stato stroncato da un malore. A Noicattoro nel Barese invece un bambino di 6 anni è stato azzannato da un lupo, ferito al torace e ricoverato in osservazione a Bari. È il terzo bambino aggredito in pochi giorni. Autorizzata la cattura dell'animale, mentre in Trentino al lago di Speccheri una donna di 60 anni è morta annegata dopo essere scivolata durante un'escursione. Inutile il tentativo del figlio che si è tuffato in acqua per salvarla.
1: Due casi sotto indagine in Calabria, Trevisacce, nel Cosentino, è stato fermato il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Il 42enne è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania. Nel Regino invece è fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito, Franco Fava, 55 anni, durante una lite nella loro abitazione a Stignano. Gli inquirenti devono chiarire se la caduta fatale dell'uomo sia stata accidentale o provocata.
2: E sale ancora la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 morti e 14 feriti. Israele ha inoltre annunciato l'uccisione di due alti comandanti di Hezbollah, accusati di pianificare operazioni contro le forze israeliane. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
1: Il meteo dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Dal lunedì 17 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord, accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
2: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
1: Sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Ceccon e Quadarella. Nell'atletica Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Sentella e Lazio Mantova.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: News.
6: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via quattro preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte tre delle cinque tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
7: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
6: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
7: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto sarà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale tre soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
6: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche due siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
3: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono le 20 ed un minuto.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 31 minuti.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: of your life.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

go. It ain't no country club either.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali a veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 21 e 30 minuti.
7: Meteo.
8: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali a veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e due minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi a settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 33 minuti.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 49 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni stabili, pur con la possibilità di qualche improvviso acquazzone al nord-ovest. Nella mattinata di domani, copertura irregolare che interesserà il settentrione e la dorsale appenninica centrale, con isolate piogge attese tra le Alpi e il centro della Liguria. In giornata prevarrà uno scenario variabile e a tratti instabile, con temporali in accensione su gran parte dell'arco alpino al nord-est, nel Levante Ligure e isolatamente sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili, pur con la possibilità di qualche improvviso acquazzone al nord-ovest. Nella mattinata di domani, copertura irregolare che interesserà il settentrione e la dorsale appenninica centrale, con isolate piogge attese tra le Alpi e il centro della Liguria. In giornata prevarrà uno scenario variabile e a tratti instabile, con temporali in accensione su gran parte dell'arco alpino, al nord-est, nel Levante Ligure e isolatamente sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 28 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili, pur con la possibilità di qualche improvviso acquazzone al nord-ovest. Nella mattinata di domani, copertura irregolare che interesserà il settentrione e la dorsale appenninica centrale, con isolate piogge attese tra le Alpi e il centro della Liguria. In giornata prevarrà uno scenario variabile e a tratti instabile, con temporali in accensione su gran parte dell'arco alpino, al nord-est, nel Levante Ligure e isolatamente sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili, pur con la possibilità di qualche improvviso acquazzone al nord-ovest. Nella mattinata di domani, copertura irregolare che interesserà il settentrione e la dorsale appenninica centrale, con isolate piogge attese tra le Alpi e il centro della Liguria. In giornata prevarrà uno scenario variabile e a tratti instabile, con temporali in accensione su gran parte dell'arco alpino, al nord-est, nel Levante Ligure e isolatamente sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 18 minuti.
2: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen, broken down.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: meteo.
1: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è 1:31.
1: Meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È l'una e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.